0: Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go Dance at a Rio version.
6: Grab your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danzateria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: e Ronaldinho ha fatto il suo ingresso trionfale a bordo di questa macchina molto particolare. Cioè, non lo so, è due giorni che vado avanti guardando questa in loop praticamente, troppo bello, grande Madonna come sempre. Detto questo, allora avrei parlato, ve l'ho spoilerato prima, di quelli che sono i paesi. È stata stilata praticamente una classifica dei paesi più divertenti al mondo, attenzione, quindi intanto io andrei sul podio già, che dite? Accorciamo un po' i tempi. No, vabbè, perché allora intanto partiamo dalle prime tre posizioni. Sì, allora faccio, vuoi partire? Guarda, lascio scegliere a te. Dalla prima o dalla terza? Fai tu. Dalla seconda?
1: Partiamo dalla quinta.
0: Dalla quinta, non c'è, ce lo manca. Devi dire una a tre, scusa, cioè dico una a tre.
1: Vai con la tre.
0: Con la tre, grazie. Irlanda, poi a salire Portogallo e a dominare la classifica per l'appunto anche Repubblica Ceca. Capito? Queste sono le più, i paesi dove si è più simpatici, c'è la battuta più pronta praticamente, quelli più divertenti al mondo. E lo sai invece dove ci piazziamo noi? Dove si piazza l'Italia?
1: Al 28° posto.
0: Grazie, te l'ho detto fuori onda. sei proprio una volpona, sei, guarda. Va bene, 3332 688 688, questo è il numero per scrivere a noi di Radio Company, alla J in questo momento ovviamente, e al nostro Pacio Pacini in questo 21 luglio. Nel frattempo la nostra mattinata prosegue ed arriva, sapete chi? Avril Lavigne. Radio Company. The summer is magic.

0: Giulia, Biagio Antonacci, l'ultima canzone qui su Radio Company. Ancora una buona giornata in questo 21 luglio. Allora, proprio delle ultime ore, questa news, questa piccola gossipata, diciamo così, fiori d'arancio che sono in arrivo. Perché allora, intanto un primo indizio era stato dato già all'inizio dell'anno con un post che era stato pubblicato da Damiano David, ok? Ma adesso sono uscite le pubblicazioni di nozze, quindi diciamo che, esatto, proprio così, stesso urlo che ho fatto, anche uguale. Il matrimonio si avvicina dunque tra Damiano David, per l'appunto, e Dove Cameron, fissa le pubblicazioni nella capitale, quindi a Roma, e che è la città poi di Damiano, per l'appunto. E secondo alcune indiscrezioni, voci di corridoio, pensa, caro Paccio, che la cerimonia potrebbe svolgersi, sai dove? Spara una regione d'Italia, vai!
1: Proprio a caso. In Toscana.
0: Sì, esatto. Come hai fatto a indovinare? Vabbè. E quindi, insomma, ecco, c'è l'ufficiale, diciamo, è ufficiale, no? La cosa. Quindi prima si parlava di matrimonio, adesso proprio ci sono le pubblicazioni, capito? E quindi poi addirittura si parla della data fine settembre. Altra indiscrezione, poi vediamo quando sarà. Magari sai come Dua Lipa che va dato una data, poi all'inizio anticipa e poi alla fine è anticipato, capito? Vabbè, staremo a vedere, per l'appunto. Intanto, congratulazioni per l'appunto anche per le pubblicazioni. Ritorniamo tra pochissimo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Jenny e prima ancora i New Order, li abbiamo ritrovati nella mattinata di Radio Company. Io sono Michela G, con me c'è stato il nostro Gianluca Pacini, c'è stato, cioè continuerà ad esserci perché continuerà nella mattinata, detta così. Bacio, fai pure tutte, tocca pure. Va bene, allora con me ci risentiamo domani, ok? Sempre dalle 9 alle 11. Salutiamo anche la nostra Vivi. Ciao dunque da Michela J, è stato un piacere accompagnarvi anche in questa mattinata. Nel frattempo, in arrivo direttamente dalla nostra redazione con le ultime news, Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Decima notte di attacchi USA in Iran, segnalate esplosioni su città costiere a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno reso noto di aver colpito infrastrutture Amazon in Bahrain. Annunciato anche il fermo di due petroliere a Hormuz. I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta la guerra totale. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti. Gli attivisti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti e devastato con atti vandalici il centro città. Sedie dei Deor buttate all'aria, danni alle bici del bike sharing, bruciata un'auto comunale, almeno 11 feriti. Il caso Roggero, il ministro della giustizia Nordio ribadisce che la concessione della grazia spetta esclusivamente al presidente della Repubblica, riferendosi al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. La procura generale ha sequestrato a Roggero 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano durante una gita con un centro ricreativo. La bimba se l'è cavata con un livido e molta paura. I genitori, dopo averla portata al pronto soccorso, hanno presentato un esposto ai carabinieri. L'emergenza caldo continua in Italia, con un paese diviso in due. Mentre le città del centro e del sud restano in allerta rossa per le alte temperature, al nord si registra un ritorno alla normalità con 8 città in codice verde. In arrivo al nord un fronte temporalesco con il rischio di fenomeni intensi, grandine e nubifragi, previsto un calo termico di 8-10 gradi. Lo sport ciclismo, settimana decisiva per il Tour, anche se la vittoria di Tadej Pogacar è quasi scontata. Dopo il giorno di riposo, la 16ª tappa propone per oggi una cronometro individuale di 26 km sul lago Lemano. L'Italia spera in Filippo Ganna, che punta al suo primo successo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: con Cabana, amici, amiche, signore e signori, ma buongiorno! Buongiorno da me, Giuli Pego, e buongiorno anche. Oh, non abbiamo fatto in tempo a dire che DJM era l'unica costante di questo programma che si chiama Snack, l'unico che restava per sempre. Manco detto, oggi invece abbiamo Gianluca Pacini. Buongiorno, Gianluca.
1: Ciao,
0: Buoncino. Buongiorno, tutto bene? Sto parlando, siamo sì. In silenzio, tutto sì. Ok? Abbiamo della musica da mettere, abbiamo una sigla.
1: Mettiamola.

Pacini che in questo luglio 2026 DJM si era preso, aveva avuto questo guizzo, questa iniziativa di variare ogni giorno la sigla per farne versioni estive. Tu giustamente dici, io minchia ne so, non lo potevi sapere, giustamente, ma ti dirò che va bene così, perché

Bellissimo. Va bene, infatti ci scrivono finalmente la vostra sigla, perché probabilmente non ne poteva più nessuno di tutte le varianti hip hop, anni 80, dance, rock, classico, Mozart, eccetera eccetera. Tutto sommato, se domani comunque torna DJM, il nostro concorsino continua e a fine settimana uno di voi si potrebbe portare a casa la maglietta votando quella che era la sigla preferita. Quella di oggi, che è l'originale, non vale. Detto ciò, amici e amiche, bando alle ciance, saremo insieme fino alle 13, Giulio Pego e Gianluca Pacini in Snack. Cominciamo subito, lo facciamo con Alvaro Soler, Magia.

0: appunto magia. L'ho dovuto ridire perché prima non ho scatarrato abbastanza e ovviamente la gente giustamente si indigna. Posso mai annunciare magia? No, era magia di Alvaro Soler. Amici e amiche, ancora buongiorno, le 11:10. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma vorrei... No, tutto questo entusiasmo per fermarsi, Gianluca Cappacini, no. Una pausetta che però vorrei che vi servisse a pensare ad una cosa nello specifico. Vorrei che chiudeste gli occhi, non se state guidando chiaramente, ma fatelo con il pensiero, e tornaste indietro ad un momento felice della vostra vita, anzi ad un posto felice, perché ne parleremo tra pochissimo e scommetto che troveremo un punto d'incontro tra tutti quanti. A tra poco
1: su Radio Company.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.

0: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Di Solo Casa a Gambellara, Vicenza.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone! I've got no room.

Battisti e Mogol al brano del 71 Vendo Casa. Perché dico questa cosa? Non solo perché è sempre molto carino comunque ricordare brani storici e omaggiarli, ed è bello sapere queste cose, ma anche perché, parlando proprio di Vendo Casa, ci colleghiamo a quello che è l'argomento di oggi, o meglio al sondaggio che vorrei fare insieme a voi. Vi ho chiesto poco fa di provare a immaginarvi quello che può essere il vostro posto felice del cuore. Questo perché? Perché sembra che sempre più persone stiano tornando nei luoghi dove sono cresciute. Uno dice sempre: ah, sto cercando la felicità, devo trovare il mio posto nel mondo, perché qui non sono felice, lì non sono felice. E quindi magari soprattutto i giovani continuano a viaggiare alla ricerca di questa, alla ricerca spasmodica di questo posto felice, quando in realtà probabilmente nel posto felice già ci siamo stati. Questo lo dimostra anche uno studio proprio recente che va a studiare quella voglia improvvisa di tornare, per esempio, nella casa al mare dei nonni, dove ci passavi le estati. È una cosa che a me tocca molto, perché anche in queste ultime ferie sono proprio tornata nella casa del mare dei nonni, e io solo ad entrare nel vialetto, anzi solo avvicinandosi alla casa e cominciando a sentirne gli odori, i profumi, guardare quelle piante che magari sono sempre state lì, ho cominciato a sentirmi bene. Si chiama, in realtà è tutto un fattore nostalgia, perché poi la cosa si smonta anche, ne parliamo tra un po', quando torni nel posto del cuore. Subito sei pervaso da questa bella sensazione, ma poi ti guardi in giro e magari scopri che la spiaggetta dove

questo fattore amaro. Però vorrei capire insieme a voi intanto se questa cosa è vera o falsa, anche se già mi sembra di sì, perché il primo messaggio che è arrivato oggi dice: ciao Giuli, un posto felice da ragazza era proprio la casa del nonno a Licata. Quindi vedi che ci capiamo. Poi però aggiunge una cosa molto bella: un posto felice da sposata poi è stato San Francisco, un posto felice con marito e figlia Euro Disney, vale qualsiasi posto, basta che siamo noi tre. Questa è una cosa super carina, mamma mia, mi viene, ma veramente, ma cosa sono diventata Gianluca Pacini, ma sono veramente una persona dolcissima. Io però oggi vorrei essere così insieme a voi, vorrei fare un salto indietro nel tempo e chiedervi qual è, intanto, se questa cosa secondo voi è vera o falsa, e qual è secondo voi il vostro posto felice, dov'è che voi proprio andate e ritrovate voi stessi. Facciamo questo salto un po' nostalgico e cerchiamo di essere carini e coccolosi almeno oggi.

0: bella questa tranche. Prima George Michael, adesso Kid Rock con All Summer Long. Qui su Radio Company si sono fatte le 11:30 precise. Prima però di fermarci vorrei ascoltare una delle vostre voci. Stiamo parlando di posti felici nel mondo.
1: Ciao, sono Mattia. Io ormai è da un anno che ho scoperto che il mio posto felice sono le Isole Canarie, dove vive la mia migliore amica, e adesso ho deciso che voglio visitarle tutte quante. Ciao.
0: Allora, te lo auguro. Intanto, numero uno, top di gamma nelle cose nel mondo, cose più fichissime del mondo, avere gli amici che vivono in posti fichi. Perché se la tua amica fosse vissuta ad Abbiate Grasso, secondo me non ti ci si appassionavi così tanto come alle Canarie. Numero uno. Numero due, bella la tua affermazione, perché va un pochino in contrasto con quello che è stato detto fino adesso, cioè che sembra che i posti felici siano i posti del passato. Tu invece stai costruendo una cosa futura, così come lei, che scrive una cosa bellissima. Secondo me, Giulia, non è vero. Il mio posto felice è quello che sto costruendo adesso, la casa dove vivo con la mia famiglia.
2: Yeah!
0: Oh, ma veramente. Una prima mezz'ora da lacrimuccia. Vediamo, tra poco leggiamo anche tutti gli altri vostri messaggi, dai.
3: Su Radio Company Snack.
2: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro da quanto tempo.
5: Scusa,
4: auguri.
5: Scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
5: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
5: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
5: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè,
5: comunque,
4: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
5: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Chase every friend.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: inspiegabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

David Guetta con Just The Way You Are, le 11.41, ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego a farvi compagnia fino alle 13 insieme all'aiuto del grande Gianluca Pacini, ancora buongiorno anche a te. Stiamo cercando tutti insieme di capire e di studiare le dinamiche di questo appunto studio, che dicono che il 73% delle persone scelgono viaggi che le riconnettano al proprio passato, e tra i più giovani addirittura la percentuale si alza. Siamo all'82% che dice di voler tornare nei luoghi che amava da bambino. Vediamo, sondaggio

0: ragione tra di voi, sentiamo se è vero o falso.
1: Allora, il mio posto felice è la campagna, la tenuta della mia famiglia in Sicilia.
0: Ah, che bello.
1: Dove sono nati i miei zii, mio papà, mia nonna, mia bisnonna, da 1800 in su. È un po' tipo il Mulino Bianco. E se da bambino non amavo quel posto, perché devo andare sempre là, adesso quando vado giù in Sicilia tra gli ulivi mi rilasso e mi sento bene. Ciao.
0: Certo, cioè, intanto te credo che ti senti bene. La fortuna di avere la fortuna di avere una tenuta in Sicilia con gli ulivi, dove tu puoi passeggiare sotto ma anche solo stenderti all'ombra dell'albero mentre ti godi 49 gradi che invece al sole ci sono, è bellissimo. E questo fa anche parte di tutte quelle cose che quando ci dicevano di fare da bambini le odiavamo e adesso invece preghiamo noi per poterle fare, tipo adesso ti devi fare il pisolino pomeridiano, Giulia, e io no adesso, ma magari qualcuno mi obbligasse. Giulia, devi mangiare tutto quello che hai nel piatto, ora non me lo dice più nessuno. Che tristezza. Poi
2: ciao,
0: sentiamo.
2: Radio Company, mi chiamo Manuela.
0: Ciao Manu.
2: Sono mamma di due ragazzuoli, una di 10 e uno di 18 anni. Il mio posto felice è quando non c'è nessuno in casa, c'è solo il gatto e perciò non ho nessuno che mi chiama, che mi chiede. Mi rilasso, mi faccio le mie cose con la calma. L'unica cosa che mi manca è bere una birra, perché ultimamente non tengo gli alcolici. Ma quando sei da solo ti viene proprio di dire adesso mi bevo una birra in santa pace, veramente, perché non chiedo di più della vita. Quello è il mio posto felice.
0: Bello, quindi il tuo posto felice è ovunque purché da sola, perché senza i miei figli, che poi è un paradosso, perché noi i nostri figli li amiamo, i nostri mariti li amiamo, sono quelle persone per le quali daremmo la vita, ma nel momento in cui escono di casa, quella è la vera pace dei sensi. Non si è capito perché, ma anch'io non vedo l'ora di tornarmene a casa sola, grattarmi, spulciarmi, fare tutte quelle cose orribili. Certo, tu dici che hai il gatto, tu pensi che lui non ti chieda niente, lui non ti giudica, ma probabilmente il gatto ti giudica più di quanto ti giudicherebbero le tue figlie. Radio Company.

0: Klein's, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. 10 minuti alle 12 alla chiusura della nostra prima ora insieme, amici e amiche. Ci fermiamo qualche istante, vi ricordo il numero, dai, non l'ho ancora fatto, se no ci scrivete solo se avete salvato Radio Company in rubrica. Fatelo adesso, penna alla mano o cellulari alla mano, il numero per interagire con noi è il 333-2688-688.
1: Su Radio Company,
2: come on!
1: L'estate da mordere.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Matteo.

0: presente dal passato Breakfast Club con Never Be The Same. Io ho chiesto cortesemente una base così, un pochino strappalacrime per farci entrare nel clima, non ridere, nel clima, per la lettura di questo ultimo messaggio della nostra prima ora insieme, poi volteremo pagina, torneremo alla nostra scemità, ma questo messaggio lo volevo reggere. Ora Giulia, capisco meglio che cosa intendevi. Un posto che mi faceva sempre stare bene era il castello dove viveva il nonno, faceva il custode e dove ho passato tutta la mia prima infanzia. Da quando è diventato un museo, le volte in cui ci sono tornata non l'ho sentito più mio. Hanno ricostruito parti che prima non c'erano, hanno chiuso il pozzo, tolto gli alberi dove nonno mi aveva fatto la classica altalena con un copertone vecchio, e vedere tutta quella gente che entra e gira per le stanze mi ha dato talmente tanto fastidio, nel senso che mi ha fatto sentire violata in un posto mio, che ho deciso di non tornarci più. E mia mamma, a maggior ragione, non c'è mai tornata dopo questo restauro e trasformazione. Troppo dolore. Quindi sì, hai ragione, un posto del cuore rimane nei ricordi. Un bacio. E io volevo concludere. Mamma mia, Gianluca! Ho alzato lo sguardo, c'era
1: Gianluca. Per piangere!
0: Gianluca sconvolto, ma vorrei chiudere dicendo che è vero. Perché quando andiamo alla ricerca del posto felice, torniamo indietro nel tempo per cercare la nostra felicità, e forse non stavamo cercando quel posto, stavamo cercando la versione di noi stessi che lì si sentiva a casa, ma quella in fondo non se n'è mai andata davvero.
2: Via! Le 12
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
5: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
4: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company. Spot.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Company.
10: Radio Company, che passa?

0: il titolo del disco che apre la nostra seconda e ultima ora insieme, amigos y amigas. Ancora buongiorno, state ascoltando Radio Company, state ascoltando nello specifico quel che resta di Snack, cioè io, Giulia Pego, insieme a Gianluca Pacini in regia. Un'ultima oretta insieme, vorrei mezzo voltare pagina, mezzo no. Nel senso che se abbiamo dedicato la nostra prima ora insieme a parlare di posti felici, volevo leggere questo messaggio. Dice: il mio posto felice è la montagna, ho imparato ad apprezzarla durante la leva, questo amore non è mai più finito, non in realtà per le passeggiate, per le baite. Giustamente, siamo tutti d'accordo che il bello di andare a camminare in montagna sia poi il frico, la polenta che ti mangi una volta arrivato su. Ma mi sono chiesta, la montagna, oltre a dare, o meglio, i luoghi, sono luoghi felici perché ci danno felicità, nel senso, per il tempo, per il meteo, per quello che è, oppure perché anche ci accendono un po' qualche bollente spirito? Perché leggo questa mattina che in cima alle fantasie degli italiani c'è un grande classico, ovvero il fare all'amore in spiaggia. Sono andata a leggere tutta la classifica. Gianluca, questo schizzetto non si sa che cos'è poi. Sono andata a leggere la classifica, la montagna non c'è assolutamente. Abbiamo al primo posto la spiaggia, o comunque un luogo esotico. Poi, vabbè, quello in auto, le cucine o le jacuzzi. Ora, io e Gianluca Pacini abbiamo pareri completamente discordanti in questa cosa. Perché la prima cosa che Gianluca mi ha detto quando io ho nominato questo, ho detto: oh sì, il sesso sulla spiaggia, meraviglioso. E io ho pensato: ma la sabbia dappertutto, nell'infrachiappa, nelle zone sensibili del nostro corpo.
1: Ma dopo ti sciacqui?
0: Ho capito, ma intanto sei tutto a braso. Ma sei tutto a braso. E lui mi risponde: no, ma lo fai in piedi. E dove ti appoggi? Lui dice: nella radura, nelle dune. Ma hai tutti i forasacchi che ti si infilano, oppure sugli sgogli. Di nuovo, abrasioni in tutto il corpo. Io vorrei fare insieme a voi, vorrei riuscire a capire

0: Io l'ho fatto più o meno tutti i posti citati, anche in altri. In acqua l'ho fatto sia nel bagnasciuga, naturalmente io ero sotto e lei sopra, perché sennò sì, avresti avuto un problema di abrasione.
1: Ma anche le ginocchia,
0: diciamo, in piedi, coperti.
1: Ma di cosa stiamo parlando? Comodo.
0: Lo stesso che poi, anche in una piscina.
1: Ma come in
0: piedi,
1: piscina?
0: Diciamo, devo dire, è stato bello, sì.
1: Sì, allora, intanto Rocky Balboa, scansate, perché lo stallone italiano ce l'abbiamo noi all'ascolto di Company Snack. Numero due, come sarebbe dire in piscina? Con privata, tua, spero. Con poi conclusioni fuori, cioè no, il mare, ok, sappiamo che ormai è zozzo, quindi va bene. Le piscine, certe cose, così così. Comunque ho altri messaggi da leggere, lo facciamo tra poco.
2: Come on! L'estate da mordere.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Days, l'ultimo singolo di Chris De Sarandi, ragazzo tra l'altro, oltre che molto giovane, molto molto figo, perché è diventato molto celebre e popolare solo ultimamente, nato come artista di strada, quindi veramente bravo, vedi che i sogni si possono realizzare. Il sogno degli italiani per questa estate, se non altro 2026, è fare le cose sozze, il sesso sulla spiaggia. Stiamo cercando di analizzare insieme a voi pro e contro di questa situazione, esperienze o comunque che cosa ne pensate. C'è chi scrive: romanticissimo finché non arriva qualcuno a passeggiare col cane alle 6 del mattino. Giustamente, anche perché i cani non si fanno scrupoli a fissarti, ad annusarti in zone che non vorresti fossero annusate, se non altro da un cane, e ti fissano. Cioè non c'è cosa più disagevole di fare l'amore davanti a un animale domestico, perché ti giudica, che dice: ah, sono spostati un po' più in là, fammi vedere meglio, quindi non il massimo. Poi c'è chi giustamente aggiunge: tutto bello, occhio però che certi luoghi romantici possono diventare poco romantici quando arriva la forestale. Giustamente, anche perché parliamo: ma ragazzi, Gianluca, è inutile che mi fai sta faccia, tu dici vabbè chi se ne importa, non te lo godi perché passi il tempo veramente a guardarti in giro se arriva qualcuno, se non arriva, oltre al fatto che tanti luoghi, anche messi nella classifica tra le preferenze degli italiani, sono proibiti dalla legge. Anche il sesso in auto non si può fare tecnicamente, quindi anche lì, se senti toc toc, o è un guardone e da due passiamo a tre, più siamo meglio è, o è la polizia e lì diventa un problema. Andrei a concludere con due messaggini. Uno: io ho ancora la sabbia nel sedere da quando l'ho fatto nel 1998, anche lì diventa un problema. E poi una critica, una rettifica al titolo dell'articolo che ho letto prima, che era: in cima alle fantasie degli italiani c'è sempre un grande classico, fare l'amore in spiaggia. C'è chi aggiunge: la frase doveva finire con fare l'amore, punto. Sogno proibito degli italiani è fare l'amore, siamo sempre lì.

0: Manitta e Amischilla con La testa gira. Vorrei sapere quanti di voi, amici e amiche, l'hanno già trovata nelle balere serali, quelle dove tecnicamente si dovrebbe ballare il liscio con i signori e con le signore, invece vi trovate questa e tutti andale con il Lalligalli. Va bene, stupidaggini a parte, abbiamo praticamente tutto a posto, Gianluca. Tutto ok? Lo so, è già passata un'ora e mezza, anzi proprio specificatamente sono le 12:30. Abbiamo di fronte a noi l'ultima mezz'ora da passare insieme. Sapete che la passeremo giocando insieme a voi. 50 euro sono in palio per voi, quindi restate qui
1: su Radio Company.
2: Come on!
3: L'estate da mordere.
4: Bentrovati. Tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è il mirino dei nuovi attacchi americani nella decima notte consecutiva di raid, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
6: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: era il 1995, quando Everything But The Girl suonava con Missing. Abbiamo ascoltato il remix, quello di Todd Terry. Quando è arrivato quel momento del giorno, amici e amiche, ve l'ho detto poco fa, 50 euro sono in palio per voi. E quindi, Gianluca Pacini, sigla!
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Lo snackpot di oggi, che come ogni giorno consiste in un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Supervu. Noi vi invitiamo ovviamente ad andare sui siti di riferimento per scoprire qual è la sede più vicina alla vostra, e soprattutto vi invitiamo a giocare insieme a noi, non solo perché il premio è piuttosto prestigioso e perché no, fa comodo comunque a tutti, ma anche perché così facendo possiamo sostenere tutti insieme anche una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un progetto a sostegno e a favore di, delle aziende e delle famiglie del nostro territorio, nei supermercati di riferimento. Ovviamente troverete anche proprio i prodotti, quelli delle nostre zone, che magari non sapevate esserlo, ma grazie al bollino giallo con scritto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia riuscirete a riconoscere e quindi a sostenere anche voi. Detto ciò, amici e amiche, le regole sono molto molto semplici. Vi ripeto il numero, oggi l'ho fatto poco, segnatevelo. È il 333-2688-688. A questo numero mi dovrete mandare un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta al quesito di oggi. Gianluca Pacini, ho bisogno di suspense. Grazie. Domanda abbastanza semplice, ma del resto sono tornata dalle ferie, non voglio essere buona con tutti voi. Per 50 euro in palio, il pomodoro è originario di dove? A. Italia, B. America Latina o C. Grecia?

0: singolo, anche questo, fresco fresco, With You con Do You Mean, qui su Radio Company. 10 minuti quasi alle 13, è arrivato il momento quindi di fare la cosa fondamentale della nostra puntata di oggi, perché fino al 31 dicembre, ve lo ricorderò ogni giorno, in palio per voi ci sono 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Ve l'ho detto che oggi sarei stata buona. La domanda riguardava il tomate. Il pomodoro è originario di quale paese tra Italia, America Latina e Grecia? La risposta corretta era la B, l'America Latina. E Giulio Ferrante, che è già in studio, dice ma mi pare ovvio, lui grande fan dei pomodori. Pomodoro originario dell'America centro-meridionale tra Perù, Ecuador e Messico, in realtà arrivò in Europa solo dopo, nel XVI secolo, grazie agli esploratori spagnoli. Piccola curiosità off topic, quando arrivarono i pomodori, gli europei, aiuto! Che paura! Che cos'è? È forse un ornamento? Me lo devo forse mettere negli orecchini? È forse un ciondolo? Avevano paura dei pomodori? Avevamo noi europei paura dei pomodori? Fatto sta comunque che la risposta corretta era America Latina. La fortunata, perché ormai lo spoilero, è una di voi. Si chiama Alessia da Udine. Brava Alessia! E Ale Udin, sempre Alessia, il mio lato friulano che ogni tanto esce. Bravissima Ale, sarai ricontattata molto presto dal centralone. E per tutti gli altri non vi preoccupate, perché come detto prima giochiamo ogni giorno, quindi 50 euro saranno in palio per voi anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Ho già dato il benvenuto in studio poco fa ad Egidio Ferrante, pronto con le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo la cronaca.
3: Sì, con la morte del 43enne Fakir. Guerriglia urbana a Bologna, decine di agenti feriti. Caso Rogero, riaperta la gioielleria. In Iran continuano i raid statunitensi, poi l'Italia divisa in due dal meteo, tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: No, ah, ok. I dischi al giorno d'oggi, ormai, soprattutto quelli italiani, finiscono sempre con l'ultima frasetta nell'ultimo secondo, sull'ultimo secondo, quindi me l'aspettavo anche da lei. E invece no, Madame con Mama non Mama, il nostro successo del presente. Dal passato invece un salto proprio nel passato al 1985 con i Dire Straits, Walk of Life. Questi due dischi a chiudere la nostra puntata insieme di Snack. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Io, Giulia Pego, ci sarò a farvi compagnia. Tu, Gianluca Pacini, che fai? Non torni? No,
1: no.
0: Mai più. Basta, una puntata mi è bastata e mi è avanzata. E allora torneremo con la formazione semi al completo. Giulia Pego e Martino vi augurano una buonissima giornata. Amici e amiche, mi raccomando, ci sentiamo puntuali domani alle 11. Fate i bravi. Ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minuto alle 13. Ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti. Gli attivisti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti devastando il centro cittadino, sedie dei Deor buttate all'aria, danni alle bici del bike sharing, un'auto del comune è stata data alle fiamme. I sindacati di polizia denunciano 50-60 agenti feriti. Fatto inaccettabile, bisogna accertare la verità, afferma la Premier Meloni. La gioielleria di Mario Roggero a Grinzane e Cavour, Cuneo, ha riaperto i battenti. La notizia è stata confermata da una delle figlie del gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori nel 2021. L'attività sarà gestita dalla moglie e da una delle quattro figlie. Sequestrata alla famiglia la cifra di 50.000 euro per coprire le spese legali. Ancora una notte di attacchi USA in Iran, segnalate esplosioni su città costiere a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno reso noto di aver colpito infrastrutture Amazon in Bahrain, annunciato anche il fermo di due petroliere a Hormuz. I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco, mentre Donald Trump valuta la guerra totale. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina fuori terra nel Trevigiano durante una gita con un centro ricreativo. La piccola se l'è cavata con un grosso livido e molto spavento. La famiglia, dopo la recente morte di una bambina in una piscina in Liguria, ha presentato una segnalazione ai carabinieri. Oltre 770 kg di cocaina sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Savona e Genova con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane all'interno di un container frigo proveniente dall'Ecuador. La droga, suddivisa in 650 panetti, era abilmente occultata tra decine di pallet di banane. Dopo giorni di caldo africano, l'Italia può tirare un sospiro di sollievo. Una saccatura atlantica sta portando aria più fresca e temporali su tutta la penisola, facendo scendere le temperature. Le città con il bollino rosso sono passate da 18 a 6. Il maltempo è atteso soprattutto al nord e nelle zone interne, con rovesci di intensità variabile. Temperature ancora molto alte invece al sud, dove si segnalano numerosi incendi. La situazione resta critica sul Pollino, dove un rogo sta divorando da ieri l'area protetta del Parco Nazionale tra Castrovillari e Frascineto. E sono preoccupanti i dati sugli incendi in Italia nei primi sei mesi dell'anno, come ci spiega Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente.
6: Di anno in anno aumentano le temperature mai registrate prima, con dati che poi impattano sugli incendi boschivi, che sono la calamità principale di questo periodo, perché il cambiamento climatico si aggiunge e fa da acceleratore ad una sbagliata gestione del nostro patrimonio forestale, del nostro patrimonio di verde pubblico, che non è accuratamente gestito. Noi negli anni ci siamo specializzati a rincorrere il fuoco anziché lavorare sulla prevenzione.
5: Qual è la nuova geografia dei roghi?
6: Aumenta anche il periodo che interessa, ad esempio, lo spazio alpino. Generalmente le aree alpine, da Piemonte, dalla Liguria, almeno quest'anno, gli incendi erano circoscritti solo ad un breve periodo invernale. Oggi, purtroppo, si registrano incendi boschivi fino a luglio. Al tempo stesso aumentano in maniera impressionante gli incendi nelle aree nell'ambito meridionale, e da questo punto di vista le regioni del sud fanno registrare il 78% delle aree percorse da fuoco.
5: Quali sono le vostre proposte?
6: Sono quelle di lavorare durante tutto l'anno, bisogna aumentare il lavoro di tutela, di gestione, di prevenzione partendo dal bosco. E poi c'è l'altro tema che si sottovaluta, che è l'impatto degli incendi di interfaccia, cioè quelle tra spazio urbano e spazio rurale. Anche qui la manutenzione del territorio non resa efficace crea delle condizioni di rischio anche sulle persone e sui beni materiali.
5: Nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno per lo sciopero in programma dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20:59 di venerdì 24. L'agitazione riguarderà il personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, fa sapere Trenitalia, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. Il nuovo lancio suborbitale di Starship, il razzo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte, è stato fissato per le 0:45 del 24 luglio dalla Texas. Sarà il 13° test cruciale per verificare i motori Raptor. Inizialmente previsto per il 17 luglio, era stato annullato per una anomalia a diversi propulsori. Lo sport, ciclismo, settimana decisiva per il Tour che vede Tadej Pogacar saldamente in vetta. Dopo il secondo giorno di riposo, la 16esima tappa presenta oggi una crono individuale di 26,1 km sul lago Lemano. L'attenzione è rivolta a Filippo Ganna in cerca della prima vittoria italiana e a Remco Evenepoel in ottima forma. In meteo oggi il nord Italia sarà interessato da forti temporali attesi tra Lombardia e Triveneto, che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna. Temporali forti in arrivo anche lungo la costa adriatica centrale. Bel tempo sul resto del paese, temperature in calo con massime di 40 gradi sulle isole. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
1: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Buongiorno a tutti, amici e amici. Aspetta, però perché senza cuffie?
1: Aspetta, perché ti sto
0: tentando. Perché avevo il volume siderale, certo.
1: Il volume
0: certo.
1: Smodato, un attimo, che come esatto. Al solito dobbiamo fare.
2: Puoi provare a ascoltarti quella roba lì?
3: Sì.
2: Ce l'hai?
1: Ah, ma sembra... No, ma facciamo tutto in diretta, perché sì, va bene così.
0: Proprio là. Va bene, allora, mettiamo la sigla?
1: Sì, direi.

0: bagno 13.
1: Estate al bagno 13. Buongiorno Stefano Conte.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno bene, sì, dai. È stata una sveglia un po' strana quella di oggi, con tanto di, insomma, così, temporale che ti accompagna.
1: Ma che sorpresa, nel senso che poi adesso se guardi fuori è tornato il sole.
2: Sì, e soprattutto c'è questa cosa ultimamente, non me ne vogliano quelli che invece hanno affrontato tempeste in questi giorni, sì, quindi hanno visto case anche rovinate. Sappiate che comunque ci siamo passati tutti.
1: Sì.
2: È veramente il mal comune. Però c'è questa cosa che qua, ultimamente, quando passano i temporali, e per fortuna,
1: sì,
2: la temperatura non varia. Cioè, se tu hai guardato, è passato il temporale,
1: sì, sono tornati a
2: 29.
1: Sì, è vero.
2: 29, eravamo 29 e siamo rimasti.
1: Così è. Però hanno detto, hai ascoltato Egidio Ferrante?
2: Sì, che ci sarà un cambiamento.
1: No, no, ci sarà una cosa che nella vita di tutti noi è fondamentale.
2: Arriveranno i mammut prossimamente.
1: No, no. Lascia che ti dica questa cosa.
2: Sì.
1: La saccatura.
2: Cosa, scusami?
1: La saccatura.
2: Vabbè, me la faccio alta io di solito dal parrucchiere, la saccatura.
1: E la saccatura qui invece è bassa.
2: La faccio bella sfumata.
1: È bassa, alta. Ci fa freddo.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Quindi arriviamo alla Siberia adesso.
1: Esattamente. Vedo che hai capito. Amici della saccatura, benvenuti. Giriamo la ruota e capiamo di cosa parleremo oggi.
0: Dolce!
2: Dolce!
1: Dolce, dolce, che significa saccatura?
2: No, non
1: allora,
2: lo so.
1: Oh, vediamo un po' qua cosa dice. Ah, interessante questa cosa qui, eh?
2: Sì.
1: Allora, dovremmo avere, se non erro, un contributo dalla regia. Prego.
2: È Tommaso Paradiso che mi dice mandami una foto se ti va.
1: Mandami una foto se ti va.
2: Ok.
1: Però attenzione, noi oggi vogliamo una foto dal vostro telefono cellulare.
2: Sì.
1: Che però avete. Questa foto deve essere stata scattata tra venerdì, sabato e domenica.
2: Weekend, quindi.
1: Weekend. Quindi okay, voi ci mandate una foto che avete scattato un venerdì o sabato o domenica scorsi.
2: Sì.
1: Noi vogliamo dedurre dalla foto che ci mandate cosa avete fatto nel weekend, come è stato il weekend, come avete passato la vostra fine
2: settimana.
1: Ma perché
2: devo fare l'indovino?
1: A noi piace tanto, a me piace tanto fare l'indovino. A te non piace fare l'indovino?
2: Faremo l'indovino.
1: Mandateci, cioè, anche la foto della saccatura.
2: Dalla fotografia noi dobbiamo riuscire a capire che. Mandami una foto se ti va.
1: Esatto.
2: Quindi partiamo da Tommaso Paradiso per capire che cosa loro hanno fatto nel fine settimana, eh?
1: Oh, prima foto che ci è arrivata, una foto di Mauro Tonello vestito.
2: Credo di aver capito.
1: Sì, esatto, bello, comunque bravi. Ma scusa, amico o amica che ci hai mandato questa prima foto qua, che non so come ti chiami, Dani, ok? Ci mandi, avrei fatto una foto che non sia solo quella, cioè, durante la serata. Dai, tanto non voglio spoilerare, però
2: sera,
1: insomma
2: sera,
1: ci ha mandato
2: la fotografia della serata.
1: Quello è uno screenshot,
2: ho capito, ho capito.
1: Okay. Dai, vediamo se. Comunque 333-2688-688 ci mandate una delle foto che avete sul vostro cellulare, scegliete voi quella che volete. Foto, mi raccomando, non uno screenshot, non una roba salvata
2: del weekend
1: e noi deduciamo e
2: cosa
1: facciamo
2: avete?
1: I cartomanti chiaroveggenti. Bene, primo disco lo mettiamo? Dai.
3: Primo disco.
4: The summer is magic.

0: quando c'è Gianluca Pacini in regia, buongiorno Daniele Belli, da Stefano Conte,
1: buongiorno.
0: E da Gianluca Pacini, c'è sempre questa festa un po' così, no? Mi verrebbe da dire una cosa, ma non lo posso dire.
1: No, non si può dire. Allora, stavo già guardando le prime fotografie che stanno arrivando. Devo essere sincero, mi piace perché avete fatto delle cose completamente diverse l'uno dall'altro nel weekend. Bravo.
0: Sì, dai, 3332-688-688. Attenzione, attenzione. Quindi, la questione di oggi è: mandaci una foto se ti va, però deve essere una foto che è stata scattata o venerdì o sabato o domenica. 3332-688-688.
2: Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Ehi! Hey.

0: se ti va,
1: mandami
0: noi, quello
1: una
0: che
1: foto
0: hai fatto.
1: Se
0: allora cominciamo ad andare via veloci perché ce ne sono tantissime.
1: Cominciamo a fare le ipotesi.
0: Cioè che, beh, questa è facile. C'è arrivata la fotografia dell'Hennet, quindi fotografia di uno scaffale preso all'IKEA. Ovviamente c'è qualcuno che è andato a fare la domenica o il sabato o il venerdì all'IKEA.
1: Una delle cose più hardcore che si possono fare.
0: Elisa, sì,
1: ciao
0: anche,
1: Elisa.
0: Anche perché io credo che nel weekend uno dica: ma no, vedrai che non c'è nessuno, sono tutti al mare. Invece sono,
1: invece
0: tutti,
1: sono
0: all'IKEA.
1: Tutti all'IKEA.
0: Allora c'è Chiara De Maestri che invece ci ha mandato la fotografia. Secondo me è una di quelle fotografie di Venezia. Ho come questa sensazione.
1: A me verrebbe da dire, guardandola, c'è questo prato dove sembra, ci sembra, mi sembra ci siano delle erbe aromatiche.
0: Esatto.
1: Tipo. Sullo sfondo c'è una specie di chiesa e una casa rossa. A me fa venire in mente Mazzorbo, non so perché.
0: Sì,
1: che è l'isola, quell'isoletta lì che è stata riqualificata recentemente, da qualche anno, insomma, una decina d'anni da. Non mi ricordo chi, uno che c'ha una. Che fa prosecco, insomma, ecco, che
0: c'è
1: fa vino.
0: Alex da Reggio Emilia che ha mandato la fotografia di lui con accanto Melandri.
1: Ah.
0: Adesso non so se sia stato legato all'automobilismo, ma visto che Marco Melandri ultimamente fa anche il DJ,
1: sì, esatto,
0: è probabile che possa essere stato anche un aperitivo con Marco Melandri come DJ.
1: Secondo me è andato a vedersi un DJ set con Melandri, che ormai appunto fa il DJ, e so che va anche in bicicletta molto.
0: Qua c'è una fotografia, secondo me, invece, che ci arriva da Rivalago. Ho come questa sensazione. Vieni a controllare, perché c'è, è notturna e secondo me siamo Rivalago.
2: Assolutamente.
0: Sponda lago siamo, non puoi ingrandirla. Ovviamente ci ha provato sullo schermo del computer, Daniele, ma non c'è.
1: Avrei fatto lo zoom con la mano. Anche secondo me è lago.
0: Sembrerebbe fotografia bordo lago in nottata. Beh, poi ci sono arrivate altre fotografie di Canal Grande, quindi qualcuno evidentemente
1: è andato al Redentore.
0: Nel weekend è andato anche nel Redentore.
1: Bello, bello, bello, bello. Devo dire che nel frattempo i nostri amici ci hanno mandato la fotografia dal backstage. Dani all'inizio, che poi in realtà si sono firmati, aspetta, Daniele e Federica, quindi nel backstage del 90 Festival hanno fatto la foto insieme agli Usura. Sentiamo chi c'è al citofono. Allo? Il nostro mitico.
3: Ciao, sono Mauro Maronzo, sono re del reggaeton.
1: Fantastico, un grande.
3: Ho sentito che avete parlato di feste e weekend. Ovviamente noi al Redentore abbiamo fatto il barcon con Mauro Moron. Abbiamo festeggiato la grandissima. Ricordiamo che il reggaeton nasce a Venezia.
1: Davvero?
3: Con Ricky Martin.
1: E chi, di dov'è lui?
3: È di Campo San Polo.
1: Ah, ok, pensavo, vabbè.
3: Ozuna, Daddy Yankee, che aveva la sella Yankee, ricordo.
1: Esatto.
3: E poi c'è anche Bad Bunny.
1: Ah, mi hanno detto che ha fatto la casita come Bad Bunny.
4: Chi ti me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: Un bel po' di fotografie per capire che cosa avete fatto nel weekend. Ci è arrivata la fotografia anche di un bersaglio, quindi penso che qualcuno sia andato a sparare.
1: Tipo a sparare?
0: Sì, quindi...
1: Abbiamo i guerrafondai, i guerrieri.
0: No, ma c'è qualcuno che evidentemente si diverte al poligono, non vuol dire che per forza uno deve essere guerrafondaio.
1: Sì, esatto. Spariamo tutti i giorni.
0: C'è invece
1: cacciate.
0: Chiara è limpida una fotografia di San Vito di Cadore, credo sia al lago di Solapis.
1: Bellissimo, al tramonto.
0: Tra l'altro
1: mi piace.
0: Fotografia di porchetta mangiata,
1: quello è affascinante. Abbiamo invece un dubbio. Sempre, credo sia questione culinaria anche qua. Fausto di Mantova ci scrive, o meglio ci manda la foto di quattro sacchettini con dentro un contenuto che non riusciamo a capire cosa siano. Allora Stefano dice sono dei mitili. Io non riesco a capire perché anche ingrandendo
0: fegatini non sembrano.
1: No, sembrano tipo non sono neanche capelunghe.
0: C'è
1: lumache? Non lo so, comunque caro amico mantovano, facci sapere che così capiamo un po' meglio.
0: C'è qualcuno che è andato a vedersi la nuova Honda? Non è motocicletta macchina, perché è andata dal concessionario. C'è qualcun altro bordo lago con le paperelle.
1: Bello.
0: C'è qualcuno che stava preparando la colazione, non ho capito se fosse per il collegio, per la colonia o per il centro, diciamo,
1: cioè che cosa si vede nella foto, fammi capire.
0: Tavoli con le tazze ribaltate, cucchiaio e coltello,
1: che fanno assolutamente colonia barra collegio, colonia estiva.
0: Cioè
1: io ricordo quando andavo via con gli scout che c'erano le ciotolone giganti dove ti buttavi dentro il latte, poi tipo c'era il pane perché non c'erano i biscotti, vabbè.
0: Le amiche di prima che erano andate al concerto con Mauro Tonello, Daniele e Federica, che salutiamo.
1: Sì.
0: E poi c'è invece Lumi da Verona che ci ha mandato la fotografia degli aquiloni.
1: Oh, che bello, che meraviglia.
0: L'immagine notturna che noi pensavamo fosse lago, in realtà era una partenza in nave da Palermo.
1: Quindi quelle crociera. Cose che si vedevano erano le rampe. Sai che c'era sotto, si vedevano delle cose metalliche, era una rampa bella, Palermo di notte. Insomma, sai come direbbe Gualtiero, no?
0: Cosa?
1: Palermo di notte?
0: No!

0: ci fai ridere tu, va bene, se no no. Ci fai ridere?
1: Ti sento malissimo.
2: Sì, è una cosa che fa ridere. Allora, senti, molto velocemente, sappiamo che oggi è il tuo compleanno. Che succede?
1: Che è il tuo
2: compleanno?
1: Bene,
2: no!
0: Mi piace. Oh. Adesso ci sento un po' meglio?
2: Ci senti meglio ora?
1: Sì.
2: Allora, intanto auguri di buon compleanno, Gloria. Auguri.
1: Grazie mille, grazie.
2: Grazie. Beh, figurati. Allora, c'è un bel messaggio per te. Un bel messaggio che arriva da una persona che conosci molto bene. Ok? Te lo leggerò.
1: Bene.
2: Tantissimi auguri, compagna di Krav. Con la K.
1: Ah, ok.
2: Krav. Grazie a questa disciplina siamo diventate amiche. E mia zavorrina, dai che poi si festeggia, da parte ovviamente di Cristina.
1: Grazie mille.
0: Che cos'è il Krav?
2: Cos'è il Krav? Noto anche come mosca. Cos'è il Krav?
1: È una tecnica di autodifesa.
2: E come sta andando?
1: Adesso siamo in pausa, comunque sta andando bene.
2: Diciamo che hai già capito come autodifenderti, cioè a seconda di come io metto la mano tu riesci a prenderla e riesci a farmi fare la capovolta?
1: Beh, proprio così no.
2: Pensavo, scusa.
1: Più o meno,
2: vabbè. Va bene, allora senti Gloria, tanti auguri di buon compleanno, allora allenati per bene dopo questa pausa, torna a fare Krav e poi ci farai sapere com'è. Magari non ci incontriamo direttamente perché sennò poi diventa un problema, ok?
1: Va bene, grazie mille.
2: Ciao Gloria.
1: Ciao.
3: Salita del vuelo con destino alla

0: Ce la facciamo oggi,
1: dai. Vabbè, seconda chiamata del compo anniversario. Dall'altra parte abbiamo Gloria. Ciao Gloria, benvenuta. Ciao. Scusaci Gloria.
2: Ciao.
1: Allora Gloria,
0: non ridiamo di
1: te, eh? Cioè, se vuoi possiamo farlo, se ci dai il permesso, altrimenti no.

0: facile, visto che si parla di,
1: si parla di palme
0: anche la fede di Apollo. E Krabby Patty oggi.
1: Krabby Patty,
0: te lo ricordi, da scrivere, Krabby Patty,
1: certo, di SpongeBob, scritto come vogliono loro, sì, dai, sì, alla fine,
0: sì,
1: dai,
0: no, allora, più male lo scrivono, più avete delle possibilità.
1: Ah, perfetto, sempre le cose abbastanza difficili, tipo nella Krabby, loro semplicità.

0: Anche no su Company, 15 un minuto, amici. Molto velocemente premiamo chi si porta a casa i due biglietti per il Caribe Bay.
1: Chi com'è? È il fortunato o la fortunata?
0: Allora, il fortunato si chiama Dimitri, bravissimo Dimitri, grande, il tuo numero finisce con le cifre 083 e ovviamente i biglietti ti arriveranno in digitale alla mail che ci hai fornito. Però attenzione, per tutti gli altri avete tempo fino a venerdì, quindi mi raccomando, continuate a giocare perché potrebbe capitare a voi.
1: Tenim biglietti.
0: Tenim più di due biglietti, altri,
1: due, quattro, sei.
0: Altri sei biglietti, altri tre giorni, dai. Bravo Dimitri, e ovviamente quando arriverai a Caribe Bay fai una bella foto e tagga Radio Company, sì, oltre che Caribe Bay.
1: Anche un video dove dici Krabby Patty.
0: Esatto, così per ricordare come hai fatto a vincerli.
2: Radio Company Time.
1: Le 15 e 2 minuti.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: You Got Me Feeling, il remix è quello di Pnau. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Dai, è martedì 21 di luglio fino alle 16 insieme, ma adesso abbiamo bisogno di voi. Tramite quale cosa stai per chiedere?
1: Allora, oggi giochiamo a Millennial versus Generazione Z. Quindi okay. Al 333-2688-688, cari amici Millennials.
0: Sì.
1: Che non siamo noi, che siamo già.
0: Che siete voi
1: Z.
0: Quelli che ci state ascoltando,
1: voi
0: diciamo, per
1: fuori.
0: La maggior parte.
1: Quindi persone adulte dai 30 e qualcosa in su.
0: Sì, ok.
1: Per giù. Dovete scriverci delle parole, ok, in millennialese. Parole che noi non potremmo capire, ma che rispecchiano quella che è la vostra epoca, no?
0: Quindi,
1: tipo cose che avete utilizzato, modi di dire, frasi dalle pubblicità, pezzi di film, tutto.
0: Cioè il corrispettivo, che cavolo ne so, di droppare, che droppare alla fine è una parola magari utilizzata di più dalla generazione Z, però quella parola che magari utilizzavate voi per dire poi la stessa cosa.
1: Ma anche eventi, tipo festival bar.
0: Tipo, esatto, festival
1: Z
0: bar.
1: Dice...
0: Citazioni di film che venivano utilizzate per dire determinate cose. Insomma, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, scegliete voi la forma. Sfidate la generazione Z con quelle parole che magari utilizzavate voi quando eravate giovani.
1: Che in fin dei conti è un sfida ai Pischelli.
0: Bravo, perché... alla fin dei conti sì, esatto.
1: Dai, 333,
0: hai degli esempi prima di andare?
1: Sì, allora, devo filtrarne un po' perché li ho presi da una pagina Facebook.
0: Certo, vabbè, non è un problema.
1: Androgio ha aperto un certo languorino.
0: Vabbè, pubblicità iconica, anche quello, certo. Cioè, lo sappiamo anche
1: poi,
0: noi questa. Poi,
1: forse non siete ancora pronti per questo. Questa musica, ma ai vostri figli piacerà.
0: Ritorno al futuro, ok. Poi
1: due donne e una tazza. Ma erano anni 90 questo.
0: Non ricordo, dai. Allora, sfidate la generazione Z con parole che utilizzavate voi durante le classiche conversazioni tra giovani, tra amici.
1: Parole che
0: tra...
1: rappresentano diciamo il fatto che voi siete dei millennial.
0: 333-2688-688.

0: Lui è Fulminacci, maledetto me, su Radio Company, le 15:10, quindi frasi in millennialese che
1: esatto.
0: Noi Gen Z diciamo non capiamo.
1: Non dovremmo capire.
0: Ma.
1: Poi noi siamo un caso un pochino a parte perché alla fine lavorando
0: siamo vecchi
1: con
0: dentro.
1: No, lavorando con persone
0: ah,
1: che
0: lavoriamo con
1: che,
0: i vecchi,
1: con
0: giusto?
1: I vecchi, no, conoscendo siamo entrati a far parte, se vuoi dire qualcosa puoi dirla.
2: No, volevo soltanto dire questa frase che Chicco poco fa fuori onda ha detto che potrebbe restare negli annali, quindi tra 20 anni qualcuno potrà utilizzarla come modo di dire.
1: Un treno.
2: No, se la, cioè se la macchina ti dà dei problemi, comprati un treno. Mi sembra corretto.
1: Sì, tra l'altro è tremendamente autoriferita questa frase. Sì, va bene. Sì. Allora,
0: hai problemi con la macchina?
1: Hai problemi? No, no, no, ho problemi con la macchina.
0: Arriveranno. Però.
1: Però qualcuno in questa stanza ha dei problemi con la macchina.
0: Sì, e con le retro.
1: Allora, e con, le... e con i Wrangler. Allora, andiamo avanti. Andiamo al T-Radio.
0: T-Radio. Io ho cercato.
1: T-Radio.
0: Io ho cercato. No, T-Radio no. Tipo il gioco del tiro al dito, soltanto con Dio. Va bene, no, cercando mi dà che addirittura una delle prime radio del Friuli Venezia Giulia. A meno che non sia stato un locale, una discoteca o qualcosa, non lo so. Poi B52.
1: Beh,
0: quindi...
1: B52 è lo sciottino tipo di quello, cos'è? Tipo caffè, tipo cos'è? Crema caffè, tipo alcolica.
0: Cosa si bevevano una volta.
1: B52.
0: Ma è anche un aereo comunque.
1: Poi, Megaloman, ciao da Carlo da Piombino Dese. Megaloman,
0: no.
1: Madonna raga, quanto facciamo schifo in sto gioco. Ma perché ogni volta ci dobbiamo mettere così a nudo noi?
0: Non è una parola ma un luogo, se lo ricorderà chi come me dalla provincia di Treviso, Disco Palace.
1: Ah, Disco Palace.
0: Sarà una discoteca.
1: No. Ah, Disco Palace. Quante serate abbiamo fatto lì. Chiediamo a Mauro. Mauro se la ricorderà sicuramente. Poi,
0: sì, poi.
1: Ciao Pischelli, non poteva esistere una Asmemo senza la frase. Non può piovere per sempre. Vediamo se voi sapete da cosa è tratta. Beh, Non può piovere per sempre è il film...
0: Via col vento.
1: Via col vento?
0: No,
1: Via col vento.
0: Non può piovere per sempre.
1: Non so perché mi viene da dire il corvo, ma non credo sia il corvo.
0: Ah, può essere.
1: No, non può piovere per sempre. Via il vento, via il vento, via come il vento. Frase da.
0: Il corvo.
1: Ah, il corvo, vedi che sono un grande.
0: Ma non fidarti di me, che io sparo a caso.
1: Cavolo, il corvo. Dai, allora 333-2688-688. Quindi oggi voi millennials, voi ascoltatori belli grandi, adulti e vaccinati, sfidate fondamentalmente noi e tutta la generazione Z con quelle parole, con quei termini che utilizzavate voi per capirvi tra di voi, no?
0: Quindi è un millennials versus Gen Z. Dovete dirci questa parola e noi impariamo usanze, costumi, modi di dire della vostra epoca.
1: Non devono essere semplicemente parole utilizzate durante, diciamo, una classica conversazione.
0: Può essere anche il nome di qualcosa,
1: nome di un film, citazione di un film,
0: Summer,
1: cioè,
0: Card,
1: cioè quelle cose che fondamentalmente descrivevano un po' la vostra era storica, non tanto così
0: sono
1: vecchia,
0: no,
1: recente
0: anni,
1: sicuramente. Dai, 333-2688-688.
3: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
4: Pischelli Ammollo.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Leone Marsone con Oh My Soul. 15:19, amici, ancora buon pomeriggio. Allora, frasi che utilizzavate voi millennials, e in un certo senso c'è un po' uno scontro generazionale tra voi millennials e appunto noi generazione Z. Per esempio, Manola scrive, c'ha frase celebre, ti spiezzo in due.
1: Rocky
0: 4, appunto, quindi Rocky Balboa proprio contro Ivan Drago.
1: Allora,
0: bello,
1: poi
0: me lo ricordo, bellissimo il film.
1: Quindi ti voglio tanto bene, ti voglio un casino di bene. Stai scialla, addirittura stai scialla arriva da lì, che poi si è trasformato in stai nel chill.
0: Esatto, ciao da Jessica, purtroppo millennial.
1: Purtroppo,
0: dice.
1: Non è detto sia un purtroppo.
0: Beh, un'altra cosa che mi viene in mente per voi millennial, il T9, ok? Ah, e tra l'altro,
1: anch'io il T9.
0: Ma ti giuro che io non ho mai capito il funzionamento del T9.
1: Risparmiare tasti.
0: Ok, risparmiare tasti, ma e come componevi?
1: No, aspetta un secondo. È il T9 quello dei 47 tasti?
0: Non mi ricordo io, cioè come componevi le parole, cioè come funzionava sta roba.
1: Delle stupidaggini. Ok, il T9 associa più lettere allo stesso tasto. Che ne so, il tasto numero 1 aveva A, B e C,
0: sì,
1: esempio. Tu
0: okay.
1: Ogni click corrispondeva a una lettera. Quindi
0: certo.
1: Se facciavi una volta era A,
0: okay.
1: Due volte B. In veloce la B, tre volte la C. E dovevi un po'...
0: E 4?
1: No, se un tasto solo A, 4 tornava la A.
0: Ah, ok, ah. Ok.
1: Presumo, poi non lo so.
0: Qualcuno mi compra e mi presta un Nokia 3310 giusto per imparare
1: giusto
0: il T9.
1: Giusto per provare il T9, non è male. Poi,
0: oh sì, quella sì che è una bella tipa. Ma effettivamente non usi più, cioè non usi più bella tipa adesso. Cioè, utilizzi. Beh, mica male.
1: La diga.
0: Esatto, bella diga quella, dai.
1: Bella diga. Poi sono troppo vecchio per queste stronzate,
0: dice Silvia. Ok, e poi qualcuno che Daniel, ciao Daniel, grandissimo. Il T9 era una figata e comunque una funzione che volendo la puoi scegliere anche nei modelli Android. Ma infatti noi abbiamo iOS, abbiamo iPhone, quindi è sticaccia, voglio dire. Però grazie Daniel, grazie davvero.
1: Ma ti ricordi, cioè dovevi stare lì a scrivere
0: amico mio,
1: un sacco
0: amico
1: di
0: mio,
1: tempo.
0: No, non mi ricordo io, non mi ricordo
1: sì
0: queste
1: che
0: cose
1: più
0: qua.
1: Grande di me di un
0: ma
1: anno.
0: Che significa? Io con i telefoni facevo finta di avere il telefono quello tipo ultima generazione, spacciandolo per uno di ultima generazione quando in realtà faceva schifo. Che ti devo dire?
1: Il primo che ho preso manco funzionava WhatsApp.
0: Figurati, manco io. C'era WhatsApp. Dai, 333-2688-688 millennials vs generazione Z, quindi quelle frasi, quei modi di dire che contraddistinguevano il vostro vocabolario rispetto appunto a quello attuale, a quello nostro, dei magari anche i vostri figli.
1: E parole che magari utilizzate ancora oggi davanti magari ai vostri figli e i vostri figli vi
0: non capiscono.
1: Papà, cosa hai detto?
0: Sì, mamma mia, papà, che boomer, quella parola non l'avrei mai usata. Dai, 333-2688-688.

0: Nero Bari, Elodie, Michele Bravi e Gue Pechegno.
1: Sbagliato comunque.
0: Come?
1: È una canzone Nero Bari. Nero Bari, cioè nel senso è una canzone ovviamente per Bari città.
0: Devi farmi prendere un infarto.
1: Un infarto, amico mio. Dai, 3332688688, Millennials versus Generazione Z, termini che ora non si usano più ma che voi usavate, per esempio.
2: Ragazzi, allora io quando parlo con i miei figli voglio dire un qualcosa, tipo mi fanno una proposta e dico sì certo, dico abuso e loro mi guardano sbiancando, dire, ma che cacchio dici? Ecco, questa è una cosa che succede molto spesso in casa mia.
0: Abuso, va bene.
1: Sì, ma spiegacelo. Spiegacelo, perché noi nel senso, come se fossimo i tuoi figli.
0: Anziché dire sì certo e accettare questa cosa, tu dici abuso perché magari
1: ne abusi? Tipo
0: credo,
1: quello?
0: Credo di sì.
1: Ma che cazzo di metodo è? Vabbè.
0: Non so, ma noi siamo generazione Z, è normale che rimaniamo male.
1: Laura da Carré che dice TVTB, che non significa ti voglio tanto bene, ma è diciamo una forma in dialetto per dire te vansi tante birre, cioè nel senso hai capito cosa significa, no? Bravo.
0: Devi pagarmi
1: ottimo.
0: Da bere. Poi io ce l'ho profumato.
1: No, avanzi tante birre forse. Avanzi nei miei confronti tante birre. Poi
0: io ce l'ho profumato.
1: Bravo, mi fa piacere.
0: Non ho capito perché, perché.
1: Ah, non è il tuo. Ah, scusa.
0: No.
1: Ah, poi no, mi dai 10.000 lire per andare al tirradio Leproso, ma ancora. Ancora sta roba.
0: Non è che è una bestemmia.
1: Non lo so.
0: Poi Jessie Kwan che ci fa una lista incredibile. Truzzo, scialla, inciuccio.
1: Inciuccio, è vero.
0: Oppure messaggi abbreviati con la famosa tastiera T9 di cui il tuo amico tatuatore proprio non se ne intende per niente.
1: Ma no. Ma allora scusami, io riuscivo ad avere questi caratteri, a scrivere questi caratteri pur non utilizzando il T9.
0: No. Allora. Allora, da Google.
1: Ma non sto mettendo in dubbio quello
0: Arte
1: che tu mi...
0: Google. T9 è abbreviazione di Text on 9 Keys, un sistema di scrittura predittiva per tastierini numerici 3x4.
1: Predittiva.
0: A differenza
1: adesso.
0: Della vecchia digitazione in cui si premeva più volte la stessa tasto per ottenere una singola lettera, il T9 sta già più lettera.
1: Cavolo. Essere così deficienti in onda però, Ce ne vuole di coraggio. Tu hai appena superato tutto, tra l'altro. Ce ne vuole di coraggio. Comunque.
0: Ma perché?
1: Perché sei scemo. Comunque, CMQ, qualcuno, QLQ, qualcuno. Poi, non, tt, tut, message, rispa, rispondi, ci sei, costruito col numero, ci sei. X che, perché, XO, però, ASAP. As soon as possible. Oppure gli smile, eccetera, fatto con
0: ma
1: due punti.
0: Ma si mettevano
1: punti.
0: Prima del T9 questi.
1: Sì, appunto. Poi hai spiccioli per la cabina telefonica che avviso a casa che faccio tardi. È vero, grande classico.
0: Vivo la mia vita a un quarto di miglio all'ora. Che è Fast and Furious.
1: Fast and Furious, però dipende.
0: È
1: magari.
0: Dopo.
1: Sì, magari sai nel. Quando l'ha detta questa frase? L'ha detta nel primo film.
0: Nel primo film.
1: 2000. Quindi 2001, 2002, esatto. Dai.
0: Va bene, 3332688688, le vostre frasi da millennial.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Company 15:35. Uella, ciao amici,
1: c'è
0: ciao
1: una
0: a tutti.
1: Sì, correzione.
0: Cosa? Da cosa?
1: Sì, l'abuso di prima non è l'abuso che avevamo in testa noi.
2: Abuso vuol dire a bomba.
1: A bomba.
0: Ah, sì, infatti qualcun altro dice a trattino buso, quindi in realtà è una forma dialettale, significa proprio a tutto gas.
1: Vabbè.
0: Poi,
1: ma lo squillino dove lo mettiamo?
0: Ah, beh, lo squillino è una cosa che facevate voi, no? Nel senso, non avevate
1: loro.
0: No, voi loro, sì, è chiaro, non voi tu e o gli altri,
1: parte,
0: cioè, è quella cosa per dire guarda che ti sto pensando, sì. So che non magari non puoi rispondere, magari non ho credito e quindi
1: dove era la trillata su MSN?
0: No,
1: la sgrillettata è un'altra roba. Quella è un'altra cosa. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Non lo fai da remoto.
0: Smettere.
1: Non lo fai da remoto.
0: Guarda che si fa da remoto, amico mio.
1: Che ne sai tu?
0: Poi Avada Kedavra. No, Avada Kedavra è Harry Potter. Lo conosciamo anche noi.
1: Poi
0: abbiamo faccina che sorride. Una faccina, credo, con la lingua di fuori. Quella con l'asterisco, non so che cosa sia. E poi una faccina con la bocca aperta, tipo così. Oh. Traducete voi, sono le prime emoji, le prime faccine. Ok. Poi Miki, che a quanto pare lei di discoteca ne sa davvero molto,
1: sì.
0: Scrive ti misci con la mia amica.
1: Cosa vuol dire?
0: Ti misci? Un'espressione, una frase che veniva utilizzata appunto in discoteca. No, mescere è un verbo che non si usa più. Tipo l'oste mesce il vino. L'oste mesce il vino, cioè mescolare in teoria. No,
1: non va più di moda.
0: Non va più di moda usare mescere, no?
1: E per chiudere prima della pausa il famosissimo cancelletto 31 cancelletto.
0: Quello lo utilizziamo ancora, amici miei, anche se ormai la gente non risponde più come una volta. Ecco.
1: Vabbè, non sono più i vecchi tempi.
0: Non ci sono, esatto. A proposito di vecchi tempi, ci risentiamo tra poco.
1: Meglio.
0: Va meglio.
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia
3: Mollo! Spot! Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Radio Company, adesso il cervello in fuga, seconda parte. La categoria più votata di oggi sembra essere tradizioni giapponesi.
1: Oh,
0: giapponesi. Abbiamo Loris, proprio il nome si sente proprio di origine.
1: Loris di Osaka.
0: Loris di Osaka, esattamente, origine giapponese. Ciao Loris, buonasera.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Come stai, Loris?
2: Molto bene, appena finito di lavorare, quindi va benissimo.
0: Bene, infatti senti, questa è proprio la classica calma giapponese.
1: Assolutamente, Loris che tra l'altro è di Verona, che di come Verona. L'Islanda a due passi da Padova, sì, Verona sì, invece sì. A due passi proprio da Tokyo.
0: Da Tokyo, sì, certo, sì, molto
1: sì.
0: Bene.
1: Prendi il treno, vai sempre dritto e c'è lì.
0: Sì, come no. Allora, Loris, tu fai l'operaio, giusto?
2: Esattamente.
0: Ok, in che settore?
2: Metalmeccanico e bagno.
0: Metalmeccanico.
1: Molto bene.
0: Bene. Allora, dai.
1: È arrivato il momento sì. Di giocare, Loris. Sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, quindi lo ripetiamo: tradizioni giapponesi.
0: Giappone.
1: Ti farò la domanda, ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo. Da lì avrai 10 secondi. È importante che tu mi dia la risposta prima che scadano, altrimenti la giocata, tra virgolette, è nulla. Tutto chiaro, Loris?
2: Va bene, va bene.
1: E allora possiamo andare con la categoria di oggi. Arriva la domanda delle tradizioni giapponesi. Loris, arte tradizionale di piegare la carta per creare delle forme. A. Origami. B. Sashimi. C. Feng Shui. Via con il tempo.
2: Origami.
1: L'origami.
0: L'origami.
1: L'origami.
0: Sì.
1: L'origami.
0: Sì,
1: guarda, abbiamo
0: sì.
1: Un origami lì che uno ha fatto la barchetta.
0: Sì,
1: vedi?
0: Sì,
1: fatto
0: sì,
1: la barchetta.
0: È vero,
1: esatto, esatto. Era facile, era facile.
0: Molto facile, bro. Bravo, Loris. Se ti porti a casa 50 euro di.
1: Bro. Bella, bro.
0: Sì, ti porti a casa 50 euro di buoni di carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao, Loris.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
3: Grazie.

0: Another con 54 Ultra e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord in prevalenza stabile e soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino. Bel tempo al centro, al sud maggiore variabilità, specie dal pomeriggio e sulle peninsulari con locali fenomeni in Appennino. Temperature in calo, massime di 36 gradi sulle isole. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Zombo con la sua potential, l'ultimo di oggi, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma in costume. Prima anche sì. Fool's Garden, Lemon Tree, Lemon uno Tree. Dei grandi sì. inni estivi sì. che sì. non possono mancare nella programmazione di una qualsiasi radio tra giugno e settembre.
1: Sai, se uno mi chiedesse qual è in assoluto il disco che fa estate, quale metteresti? Mm. Summertime, quello di Will Smith. Ah.
0: Di Will Smith?
1: Te lo ricordi? Che era ancora DJ Jazzy Jeff
0: e Fresh Prince. Certo, quello, Summertime.
1: Cioè, per me quello è proprio estate.
0: Io andrei su un Vamos alla Playa dei Righeira,
1: sì, proprio sì.
0: Nazional
1: più...
0: popolare.
1: Sì,
0: Nazional
1: diciamo,
0: popolare.
1: Però ci sta, direi.
0: Poi
1: magari.
0: Se mi dicessi qualcosa di diverso, ti direi anche, che ne so, un Rhythm is a Dancer degli Snap,
1: sì,
0: ad esempio. Che ricordo distintamente aver guardato molto spesso il video quell'estate su MTV,
1: sì,
0: mentre ero a casa a mangiare le M&M's.
1: Perché questi ricordi strani, Ferrari?
0: Perché io la mattina uscivo, sì, prendevo la bicicletta, andavo all'alimentari vicino a casa,
1: sì,
0: mi compravo tutte le puttanate che trovavo,
1: sì,
0: e poi tornavo a casa e guardavo MTV fino a mezzogiorno.
1: Pensati quelli del supermercato. Ah, ecco, è arrivato lo scemo.
0: Ecco, sì, lo scemo del villaggio, naturalmente, che sarei io.
1: Va bene.
0: Siamo arrivati alla fine, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 e sempre con zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Yeah.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Spot.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ricorda perfettamente le parole, può cantare lo stesso, cioè, fa così, sul, la melodia la segue in qualche modo. Si chiama Agitare Coca-Cola, è il pezzo di Tommaso Paradiso che ufficialmente apre questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
0: E quella roba...
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista. Lo sapevi che la sera dalle 18 alle 20 è tutti in lista? Se sei qui con noi, magari ci sei capitato per caso, oppure sei un abitué, la cosa ci riempie di gioia, perché vuol dire che ogni sera hai l'opportunità e modo di seguire un bel po' di musica, tanta, tantissima, che ritorna ogni pomeriggio nella serata di Radio Company durante il vostro rientro, ma non solo, perché ritornerà anche un argomento con voi, dove vi... siete voi praticamente i protagonisti. Noi facciamo come i controllori, presente, quelli che stanno alla porta, la security che controlla chi arriva, chi c'è, chi non c'è, per tutti in vista anche stasera, ma l'opinione è assolutamente vostra. Insieme a Stefano Conte c'è DJM. Che è successo oggi? Beh sì, perché è giusto che avevamo Gianluca Pacini nell'appuntamento di mezzogiorno, c'è stato questo cambio. Ti vedo più abbronzato, te l'ho già detto in apertura. Ti stai...
3: Mi hai visto ieri,
0: Non lo so, forse sei più rosso in viso, hai fatto qualcosa, sei andato a farti delle lampade di nascosto. Non dici, non ci informi di questa cosa, che dall'altra parte della regia ci sono le lampade che abbronzano, invece non sappiamo, io lo vedo più rosso in viso, non so come questa cosa. DJM abbronzato, mettiamolo in questi termini. Stefano Conte bianco, pallido come sempre. Voi invece avete finito la vostra giornata, siete più bianchi e più pallidi di me, speriamo di no. Abbiamo l'argomento, avremo l'happy vibes, avremo l'effetto, insomma tutto quello che ritorna ogni giorno della settimana. C'è De Biasi durante Nome Diga Che No per incominciare.

te che hanno fatto questo titolo così in dialetto perché gli piaceva così. Per tutti in pista, Club Privé, siamo pronti anche oggi a parlare di un argomento, però a differenza magari ogni tanto che andiamo sulla cronaca, oggi invece si ritorna sulla vita di coppia. Perché? Perché mi è capitato di vedere questa storia su una chat legata al film di Christopher Nolan che è uscito in questi giorni, e mi sono chiesto, ma magari succede anche nelle coppie degli amici che ci ascoltano e che ci seguono quotidianamente, magari possono dare un aiuto su questa cosa qua. Che cosa è successo? Che Marco è innamorato del cinema, in particolare di Christopher Nolan. Come dirgli di no? Ci sono dei film sicuramente che sono diventati film culto, visto che si è cimentato in più temi, non è che è rimasto solo sul settore Batman piuttosto che su Oppenheimer, quindi storico, adesso la grande saga, quindi Odissea, l'ultimo che è arrivato, e non vedeva l'ora di andare a vedere il suo ultimo film. È quasi 3 ore di durata, si parla di 2 ore e 50 per quanto riguarda appunto Odissea. Chiede a Sara di accompagnarlo, come fa ogni volta che esce un film che gli piace. Sara, come sempre, dice di no, si annoia, non regge 3 ore ferma su una poltrona, preferisce restare a casa. Marco a quel punto sbotta, e non è la prima volta, è sempre così, dice lui. Ogni sua passione, ogni sua uscita, ogni suo interesse, lei non partecipa mai, non pretende che lo faccia sempre, ma almeno una o due volte l'anno vorrebbe sentirla vicina nelle cose che ama, altrimenti dice che si sente sempre più solo, anche stando praticamente insieme. E qui arriva anche il tema dei soldi, perché Sara gli fa notare che 2 biglietti al cinema, popcorn e parcheggio sono 30 euro praticamente buttati per una cosa che a lei non piace assolutamente per niente. Meglio risparmiarli. Marco ribatte che il problema non è solamente con i soldi, per il fatto dei soldi, ma il fatto che lei non abbia mai voglia di condividere qualcosa che per lui è importante. E allora da qui vi chiediamo e facciamo la domanda di oggi: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? Marco in realtà non è che chiede, dice ogni volta che vado al cinema devi venire con me, ma una volta l'anno, cioè 30 euro non è che ci cambiano la vita. E quindi la domanda la ribadisco: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? 333 2688 688, via le vostre risposte come al solito, note vocali, note scritte. C'è Shakira, Cardi B, Punteria.

mettersi praticamente nei panni del partner, no? È la domanda di oggi per tutti in lista club privé. Non capisco perché dovrei fingere interesse per qualcosa che mi annoia solo per dimostrare amore. Io e mia moglie abbiamo passioni completamente diverse. Lei ama il teatro, io lo detesto, e non ci sentiamo per questo una coppia fallita. Ognuno vive la propria passione con gli amici e da solo. E insieme costruiamo altro. Forzarsi crea solo risentimento, non vicinanza vera. Questa è l'idea di Roberto. Fra un attimo le prime note vocali per tutti in lista club privé. State lì, eh?

0: chiedendo, in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono, anche se sono lontanissime da noi, o ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? Sentiamo chi c'è in lista, vai, vai.
1: Ciao, non so, mi chiedo, non è che questa cosa del cinema condiviso sia solo la punta dell'iceberg, che sotto ci sia proprio un'incompatibilità tra di loro?
0: Ma no.
1: Valuterei questa cosa, nel senso che se per loro una cosa del genere è importante, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
0: Ma no.
1: Buona giornata, buon pomeriggio, ciao, ciao
0: ciao. No, no, in questo caso si tratta veramente di dello sbottare di dell'amico, perché Marco aveva chiesto più volte di condividere magari un film, non 50, lui ne va a vedere magari 7 nell'arco dell'anno, e ogni tanto va con gli amici, se non addirittura da solo. Però sembrerebbe da questa ultima chat che cosa traspare, che almeno una volta l'anno vuole condividerlo con Sara, e Sara dice di no anche stavolta, e lui se la prende perché dice: io ho capito che non dobbiamo fare tutte le volte assieme, però almeno una volta all'anno condividere questa cosa, considerando che poi le chiede di andare al cinema. Ci sono molti amici, secondo me, che ci ascoltano da casa, che hanno ben altre passioni, che può essere quello di andare a pescare piuttosto che il volo a vela, che so, giocare a biliardo, e non penso che sia tanto condivisibile magari con la persona amata o amato. C'è With You con Do You Mean in arrivo.

0: messaggi, le note vocali. Sentiamo chi c'è in lista con noi che vuole entrare.
1: Ciao Radio Company. Beh, se stai insieme devi condividere gioie e dolori, passioni e non passioni, per uno e per l'altro, se no che senso ha? Stai da solo e insomma ti fai quello che vuoi, ma se non condividi neanche le passioni, figurati.
0: Ma in ogni caso, perché in questo caso sì, c'è una passione che è condivisibile, che è quella del cinema, quindi una volta ogni tanto, ma in ogni caso, perché io conosco veramente coppie che hanno passioni completamente diverse, e quindi attenzione, il segnale potrebbe essere, se lui ama fare immersioni e lei ha paura di tuffarsi in acqua, lei vuole fare l'arrampicata, cioè ci può essere che siano divisi, è che una volta magari nella vita vai a fare un'immersione e una volta nella vita vai a fare un percorso facile di arrampicata. Se siete d'accordo, perché voglio la vostra opinione. C'è Purple Disco Machine con Fireworks in arrivo. Radio Company. The summer is magic.

del proprio amore, separarsi o non separarsi. Questo è il dilemma di oggi. C'è Federica che scrive: sto con Marco al 100%, io odio il calcio, lo trovo noiosissimo, ma due o tre volte l'anno vado allo stadio con mio marito perché per lui è importante a vederlo, felice mi rende felice a mia volta. Non è questione di fingere una passione che non hai, è questione di dimostrare che ti interessa la felicità dell'altro, non solo la tua comodità. Quindi hai capito? Federica, pur non amando il calcio, va a vedersi le partite di calcio di cui a lei non gliene frega assolutamente una beata fava. Abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor J'adore.

0: J'adore Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor per questa produzione. Mentre noi all'interno di Tutti in Lista Club Privé abbiamo ancora amici che sono lì alla porta, che vogliono dire la loro.
1: Se il rapporto inizia così, senza le condivisioni, difficile è più avanti.
0: Si può anche magari senza condivisione, vabbè, lo scopriamo fra pochissimo. Ritorna Tutti in Lista.
2: Club Privé. Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
4: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: La canzone una volta che si diceva tormentone dell'estate. Non ce n'è una in particolare che ha spaccato più di altre, che ce ne sono tante diverse che abbiamo ascoltato. Fra queste c'è sicuramente anche Partenope per Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Mentre vi abbiamo raccontato la storia di Marco, che è innamorato del cinema, in particolare di Christopher Nolan, non vedeva l'ora di andare a vedere il suo ultimo film, quasi 3 ore di durata, lo ricordiamo, chiede a Sara di accompagnarlo come fa ogni volta che esce un film che gli piace. Sara come sempre dice di no, si annoia, non regge 3 ore ferma sulla poltrona, preferisce restare a casa. Marco a quel punto sbotta, non è la prima volta, è sempre così, ogni sua passione, ogni sua uscita, ogni suo interesse, lei non partecipa mai, non pretende che lo faccia sempre, ma almeno 1 o 2 volte l'anno vorrebbe sentirla vicina nelle cose che ama, altrimenti dice che si sente sempre più solo anche stando insieme. E qui arriva anche il tema dei soldi. Sara gli fa notare che 2 biglietti al cinema, popcorn e parcheggio sono 30 euro buttati per una cosa che a lei non piace per niente, meglio risparmiarli. Marco ribatte che il problema non sono i soldi, ma il fatto che lei non abbia mai voglia di condividere qualcosa che per lui è importante. Da qui abbiamo girato la domanda: in coppia bisogna ogni tanto seguire la passione dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa. Uno magari ama andare a fare il ciclismo, l'altro non sopporta assolutamente la bicicletta e quindi non lo seguirà mai. Voi siete per esempio una coppia di quelle che lui ama fare qualcosa e voi non lo seguite mai in qualsiasi occasione ci sia? Oppure siete di quelli che siete andati per esempio, come è successo per Federica, a vedere una partita di calcio pur non fregandogliene niente del calcio? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: No, allora, coltivare una passione anche no, se non ti piace non ti piace,
0: ok,
1: però come in questo caso che il cinema, che insomma può essere un buon motivo una volta all'anno per stare insieme, uscire fuori e sfaccarsi un attimo, cioè voglio dire, che male c'è? Sì. Mica ti ha detto di andare ogni settimana a fare una cosa che a te non piace, che magari è anche faticosa, perché non tutte le passioni sono così facili, no, come andare al cinema, prendersi un po' di popcorn e guardare un bel film.
0: In arrivo Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: fatto un esempio, io sono appassionato di ciclismo e la mia compagna è venuta a vedermi e si è pure fatta 2 ore ad aspettarmi all'arrivo in più rispetto a quello che preventivavo. Quindi direi questa è vera passione, questo è vero rispetto, nonché amore. Ciao!
1: Questo è vero rispetto, cioè è vera passione tua, è vero rispetto suo, perché ha condiviso una cosa ovviamente con te che per te era importante, si è fatta anche le 2 ore in più, che hanno dato una dimostrazione anche ulteriore, perché poi è quello, no? Cioè anche se a te non te ne frega niente, l'idea di andare a vedere qualcosa di cui non te ne frega assolutamente niente è la dimostrazione che ti interessa invece colui che fa quel gesto lì. C'è Offenbach con Rocket.

Allora, in coppia bisogna ogni tanto seguire la passione dell'altro, anche se non ci piacciono. Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa. C'è qualcuno che mi scrive: Sara dovrebbe sacrificarsi quelle 2-3 volte all'anno, secondo me, anche perché non ti ha chiesto di scalare l'Everest, ma di stare rilassata al cinema. È vero che se sei rilassato talmente tanto come me, capita che io mi addormento al cinema, vero? Ma quella non è colpa che non mi piace andare al cinema, là è che nel momento in cui tu mi dai un divano, una poltrona, io mi addormento, cioè non ce la faccio, o sto seduto a guardarmi un film. Ebbene sì, io sono uno di quelli che deve stare seduto, ma seduto sulla sedia per poter vedere la fine di un film. Scomoda, se no non riesco a vedere la fine di un film. Io penso che Sara abbia tutto il diritto di dire no, non tutte le coppie devono condividere ogni interesse. L'importante è che ci siano altri momenti, altre cose fatte insieme. Pretendere che il partner finga entusiasmo per qualcosa che odia mi sembra più egoismo che amore. Cioè, la risposta di Patrizia, per esempio, è questa. Fra un attimo sentiremo altre vostre opinioni. Intanto c'è Emma, Fabri Fibra e Antidroga.

0: antidroga. Apri fibra insieme a Emma. Sono diventati dolci anche tutti e due. Non me l'aspettavo questa virata così di canzone. Vabbè, l'aveva già fatta, come fa Ben Fibra. Aveva già partecipato a canzoni un po' più dolci. Ci sta. Ciao Conte, io sento queste persone che secondo loro è amore condividere le stesse passioni, però poi nominano loro e la compagna che li segue o fanno assieme l'attività nominata. Ma sarebbe la stessa cosa per loro magari condividere la passione dall'estetista? Vabbè, l'estetista non è una passione. Io credo che l'estetista sia una cosa che bisogna fare. Potevi fare l'esempio dello shopping, magari, che per lei è fare shopping la passione, a te non te ne frega assolutamente niente, stai fuori dai negozi ore e ore, diciamo, mettiamolo così, magari interessandosi anche di cosa lo fanno. La vedo dura, secondo lui, per interpretare il pensiero dell'amico. Secondo me l'amore prima di tutto è rispetto e libertà. Già ci pensa il mondo, invece la vita costringerci a fare qualcosa. Io credo così, insomma. Saluti da Diego, grazie anche per la tua opinione. Sentiamo se ce n'è qualcun'altra, vai!
1: Ciao company, ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Come si suol dire, bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte.
0: Okay.
1: Se sei in coppia, uno cede una volta, l'altro cede l'altra, e la coppia continua e va bene così. Bisogna condividere, sforzarsi anche di non appassionarsi necessariamente, però vivere le situazioni, i momenti che al partner possono far piacere.
0: Certo, no, ma qua infatti non si chiede di appassionarsi, in questo caso vabbè del cinema, si chiede semplicemente di partecipare una volta per vedere se effettivamente quello che fa anche il partner ti piace, cioè riesci a capire il perché a lui piace, e quindi diciamo un gesto d'amore condiviso. Ci fermiamo qui un istante, ma ritorniamo fra poco, tutti in lista.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: nel passato, brano nel presente. Siete su Radio Company insieme a me, Stefano Conte. Oggi vi stiamo domandando: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa. Un amico che mi scrive: io ho provato ad obbligare mia moglie a seguirmi con le gare delle macchinine radiocomandate, ma senza successo. Che peccato, le macchinine radiocomandate sono belle da seguire, che fanno un casino se sono poi quelle, sai, tutte da modellismo, diventa un casino veramente seguire. Vabbè, ci sono delle passioni che effettivamente magari non, noi uomini non veniamo capiti fino in fondo, secondo me. Controlliamo l'ora e torniamo con altre risposte fra pochissimo, vai. Le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi in Sicilia, devastante rogo a Castronovo, diverse abitazioni sono state evacuate. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: mi fa piacere perché l'avevamo annunciato come uno dei possibili successi di quest'estate. The Bausa con Magnetic, siete su Radio Company, sentiamo chi riesce a far condividere le passioni, ma ci mette un po' di tempo. Sentiamo.
1: Ciao Stefano, guarda, io sono appassionato della prima guerra mondiale,
0: sì?
1: E fortunatamente un po' alla volta sono riuscito a fare piacere anche questa mia passione,
0: sì?
1: A mia moglie,
0: okay.
1: Ma ci è venuto 21 anni quasi.
0: Porca,
1: per farle piacere un po' alla volta. E adesso è diventata la mia segretaria quando faccio mostre.
0: Ecco, ci vogliono 4 guerre, capito? Il tempo di qua è... Il tempo di 4 guerre. O si era segnata probabilmente. No, no, ma stavo pensando a 21 anni per farle piacere la cosa. Vuol dire che insomma è entrata anche lei nel mood. Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Le hai parlato talmente tanto di quello che uno si appassiona magari. C'è Alok con Sigala, Ellie Goulding, All By Myself.

0: di Gala Ellie Goulding. Siamo quasi in chiusura dello spazio però dedicato all'argomento, attenzione perché comunque tutto in lista che prevé non si ferma fino alle 20. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Allora, se uno non ha la passione del partner, però c'è cioè una volta due all'anno, sì, va volentieri a fare un giro a cavallo, al cinema, a vedere il ciclismo, cioè perché no? Però cioè, se proprio detesta la passione del partner, non vedo perché lo debba fare.
0: Ma perché ogni tanto magari lo segui, non lo segui sempre, dici stavolta guarda vengo a vederti, perché magari uno non sa neanche montare a cavallo, quindi... dice ti seguo, vengo con te e ti faccio compagnia, quindi condividiamo insieme. Non è obbligatorio che uno faccia la stessa specialità, quello no. Siamo arrivati in chiusura, grazie, perché insomma mi sembra che siamo combattuti anche su questo fronte qua, non c'è stato un fronte comune. Per tutti in lista Club Privé l'argomento ritorna domani, invece fra poco si ritorna con l'Happy Vibes.

anche lui dopo il Festival di Sanremo con un nuovo singolo, visto che insomma ha lanciato il suo album, no, in etere, come si dice, mentre noi siamo pronti a lanciare altro. Tre pezzi. Di questi tre ne scegliete uno, decidete voi quale andrà in onda, se il pezzo A, il pezzo B e il pezzo C. Il numero resta quello, 333-2688-688. Mandate la vostra preferenza e magari la somma delle vostre potrebbe far scegliere o pendere l'ago della bilancia verso quella canzone lì. Pezzo A.

0: Italia, Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande.
0: Pezzo C invece, Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Questi tre volete sentire? Madonna, Jovanotti o Dead or Alive? A, B o C? Lo scegliete voi, avete il tempo di una canzone per poter scegliere. C'è Alex Warren, c'è Fever Dream.

Like a Record Baby ha vinto il pezzo dei Dead or Alive, quindi scelto da voi come pezzo che volevate ascoltare come Happy Vibes. Ma adesso abbiamo anche la new track in arrivo e quindi c'è Jubal che ritorna con Ocean House.

0: di Ocean House per Jubel, che quindi è ritornato anche con questa nuova traccia dopo un bel po' che non si faceva più sentire con nuovi pezzi. Siete su Radio Company questo pomeriggio, tutti in lista Club Privé, non ci fermiamo solamente un istante, ma ritorniamo fra poco perché ci sarà un nuovo effetto, quello con cui chiudiamo di solito le nostre due ore, fra pochissimo.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco

0: accesso completamente gratuito in collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

Ritornata nel nostro pomeriggio in questo 21 di luglio 2026. Attenzione, mio caro amico, perché a questo punto c'è l'effetto. E quindi ci vorrebbe, secondo me, la base giusta per introdurre l'effetto nel migliore dei modi. Ce l'ha? Vedi che arriva. Sì. Perché per chi non lo sapesse, a quest'ora c'è il momento dell'effetto. Si prende spunto, come sempre, dai giochi che trovate sul vostro cellulare. Sono quelli che vi intrattengono magari mentre siete così in lista d'attesa. Aspetta, no, la posta sta in piedi. Più facile dal dentista magari che ci giochi. Quindi vuoi che sia una risposta su un quesito, sul tuo futuro, sulla tua personalità. Beh, noi l'abbiamo preso e tramutate invece in una risposta radiofonica, quindi da lì il nome dell'effetto. 333 2688 688, il numero che potete comporre per mandarci il vostro messaggio, per conoscere che cosa? L'affinità che c'è fra voi coppia, o possibile coppia, perché c'è anche quella, possibile coppia, se volete partecipare a questo gioco, perché fa incrociare i numeri vostri e del mese di agosto per sapere qual è la vostra percentuale per il mese di agosto. Che cosa mi serve perché possiate partecipare? Semplicissimo, guarda, è un gioco di una facilità folle. Mi serve il vostro nome, cioè quindi tu e quello del partner, giorno di nascita tuo, mese di nascita tuo, giorno di nascita del partner, mese di nascita del partner. Non mi serve tutta la data, cioè nome vostro, nome del partner, giorno vostro, giorno del partner, mese vostro, mese del partner. Andiamo a vedere come andrà il mese di agosto, come sarà l'affinità, che cosa ci dice l'oracolo. 333 2688 688. In attesa dei messaggi, topic Becky G, sorry papi.

A vedere come va per il mese di agosto, semplicissimo, incrociamo i vostri numeri, è tutto legato, è tutto nei vostri numeri. Sonia per esempio è nata il 28-1 e invece Renato è nato il 7 del 3, quindi Sonia 28 gennaio, Renato il 7 di marzo. Calcolando, perché poi viene, cosa succede che le somme, i numeri, cioè per dare le risposte hanno dei numeri particolari, perché c'è da dire che viene considerato anche l'11, il 33, il 22 e basta, sono i numeri magici. Infatti Sonia fa 28 più 1, 29, uguale 11 numero maestro, pensa. Renato è 7 più 3 da 10, quindi 11 contro 10 nel mese di agosto, quindi incrociato con il mese di agosto dà un'affinità che arriva al 72%. Cena fuori e va tutto bene, ragazzi, cioè proprio alla grande. Lei sente tutto, lui risolve tutto. Ad agosto è la combinazione giusta, con un 11 succede sempre qualcosa, ma lui la riporta a terra, perché magari lei è per aria. Numeri vicinissimi, un maestro, si capiscono al volo, ma lei alza il volume delle emozioni e lui deve seguirla, perché praticamente ci sono dei casi dove lei alza il volume, quindi coppia che ad agosto funziona parecchio, lui tiene la rotta, lei mette la scintilla, il caldo li tocca veramente pochissimo, quindi non ci sono problemi. Andiamo a scoprire Daniela, che è nata il 2 di settembre, giusto? Eh sì, 2 settembre, e Julian che è nato il 27 di aprile. Daniela 29, Julian 27, 4, 2, 9, 11 anche qua, Julian 27, 4, 31, 4, 11 contro 4, affinità di agosto 54%, ragazzi, serve una pausa a testa. Lei vive di sensazioni, lui di orari, ad agosto è battaglia, attenzione, lui già organizzato tutto, lei cambia idea alle 8 di sera. Un maestro contro un numero, tutto correttezza, attenzione, è forte, ma linguaggi diversi per questo mese di agosto, lei improvvisa, lui pianifica. Coppia che ad agosto tiene solo se ognuno si prende i suoi spazi, insieme 24 ore diventa pesante, con un po' di respiro invece potrebbe funzionare veramente bene. Abbiamo altra musica da sentire, intanto voi mandate i vostri nomi, ribadisco, se volete partecipare, il vostro nome, data, quindi giorno, mese di lui e giorno e mese di lei, se volete appunto partecipare, anche per coppie che non stanno insieme. Ci sono i Train con Drive By. Radio Company. The Summer is Magic.

0: Gerwin con Anna su Company. Le regole per viaggiare negli aerei lo sapete che cambiano, ne avevamo già parlato un tempo fa, però i diritti per i passeggeri, insomma, però c'è anche altre novità all'interno anche per chi viaggia con degli strumenti. Ci sono tanti ragazzi che viaggiano con degli strumenti, sembra di no, però non è una cosa così. Comunque tranquilli, perché comunque tutte queste regole nuove partiranno dal 2027. Però giusto per ricordare, l'Unione Europea ha approvato una riforma che rende i diritti dei passeggeri molto più chiari e soprattutto molto più facili da farsi valere, ok? Quindi insomma tranquilli, perché dal prossimo anno le cose cambieranno. Sapete che ci sono, no, dei problemi, dei ritardi, le cancellazioni, i voli, eccetera eccetera eccetera, però tutto viene rimandato al prossimo anno. Fate comunque attenzione, perché insomma in questi mesi sicuramente più di qualcuno di noi viaggerà. Molti sanno di avere diritto a un rimborso o un risarcimento in caso di ritardo. Il problema fino ad oggi è sempre stato questo, fondamentalmente, giusto? O cancellazioni del volo, ma poi si scoraggiano davanti ai moduli, richieste e procedure complicate. Quindi tu dici: perdo l'aereo, adesso faccio ricorso, voglio i miei soldi. Poi ti presentano un papiro di carte così che non finisce più. Dici: ma che palle, vabbè dai, ormai è andato, l'ho perso. I più temerari vanno avanti, ma La maggioranza no. Con le nuove norme invece sarà la compagnia aerea a dover fare il primo passo e dovrà inviare ai passeggeri un modulo elettronico con delle istruzioni molto semplici e chiare, soprattutto su come richiedere il rimborso, e dovrà rispondere entro i 30 giorni. Cambiano per loro, Torniamo invece, passiamo alla novità. C'è questa novità che farà felici i musicisti. Finora viaggiare con uno strumento era spesso un'incognita. Dove lo metto? Non mi sta nella cappelliera dell'aereo, devo mettere sotto, mi costa perché me lo calcolano come un bagaglio in più, eccetera eccetera. E praticamente poi tanto ogni compagnia aveva le sue regole, e quindi era sempre un po' una sorta di problema per questo. Quindi adesso si potrà viaggiare tranquillamente, basta dichiarare lo strumento e non verranno applicati dei costi aggiuntivi, semplicemente perché tu hai il trolley anche lo strumento. Logico, non ti devi presentare con la batteria e tutta la band intera, che se no ti mettono direttamente in stiva e fate un concertino là sotto. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con un successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Energia 90. Energia 90.

0: Fantastici a chiudere la prima ora delle due delle cose da pezzi, prima dal passato, Will Smith con Miami.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
2: Le 10.30.
3: 11 e un quarto.
2: 10 e 20.
1: Le 10 e un quarto.
3: Le 10 e 35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9.01 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Le 9 della sera, passate da 4 minuti su Radio Company. Good old days. Mamma mia, ma avete presente quelle cose storiche che vanno a caratterizzare ancora le città, che vanno a colorarle, quelle tipo, se vi parlo di New York, Central Park, carrozze e cavalli. È una tradizione che va avanti da 165 anni. A Roma ci sono le botticelle. Le botticelle che sono rimaste appena 16 e girano attorno al Campidoglio, neanche insomma per tutta la città. Andiamo invece al Central Park di New York, perché questa tradizione di 165 anni, simbolo ormai della Grande Mela, sta per avere i giorni contati. Ecco, è un dibattito che va avanti, cioè ciclicamente si ripropone, perché ci sono le associazioni degli animalisti che sostengono che è ora di finirla, perché gli animali soffrono. Gli animali si imbizzarriscono, come è successo, perché vivono all'interno comunque di una città dove c'è dello smog, in ogni caso, dove ci sono anche, diciamo, per loro dei pericoli che possono spaventarli. Poco tempo fa, qua si scrive questo articolo, un cavallo purtroppo è morto addirittura perché ha ingerito una pianta tossica per lui. Questo è una cosa che può accadere, ma uno si è imbizzarrito ribaltando la carrozza e ovviamente uccidendo una turista di 18 anni. Quindi probabilmente la convivenza tra animali e uomini, turisti, viene sempre meno anche nella Grande Mela. Ci sono i sostenitori, perché c'è chi lavora di questo, quindi portando in giro i cavalli in carrozza, e ovviamente si cerca di opporsi. Sono cose, queste cose, quando io leggo queste cose qua, al di là di prendere una posizione, sono a favore o contro, ma lasciamo perdere questa roba qua, io leggo un'altra cosa, leggo che il mondo sta cambiando, va avanti, le cose vanno avanti e sempre di meno, ovviamente, o meglio, certe tradizioni vanno a scomparire, e purtroppo questo è quello che accade in giro per il mondo. Le tradizioni non dovrebbero sparire, secondo me, però ci sono certe che ovviamente non vanno sempre a posto con i tempi. Arriva a dirci Cash con Posa. Here we go.

Dirty Cash, Money Talks con pausa su Radio Company. Avete presente le notifiche sul telefono? Cioè, ma non quelle che arrivano ogni giorno, proprio quelle che sono lì da non lette, che aspettano giorni e giorni e giorni, addirittura mesi per essere lette. Ecco, potrebbero essere un peso per il cervello, possono diventare un peso per il cervello. Tra pochissimo parleremo anche di questo, qui su Company. A tra poco.

Jazzy con Invisible. 21:20 su Radio Company. Buonasera ancora. Sapete che ogni tanto perdete la concentrazione, fate fatica. Ah, ma sì, ma sono stressato. Insomma, ho dormito poco, ma faccio troppe cose, faccio fatica, sono un po' stanco di questa vita. Tutte queste, diciamo, palliativi o comunque apparentemente sono delle scusanti perché non riuscite a concentrarvi, a portare avanti la concentrazione. Avete mai pensato invece che potrebbero essere le notifiche non aperte nemmeno, ma le notifiche che arrivano sul vostro telefono? Avete mai provato a pensare? C'è uno studio che ne parla e si chiama questo, diciamo, questa chiamiamolo problema, cioè è la stanchezza da notifiche. Adesso non ce la faccio dire, ma guarda un po'. Notification fatigue. Ok? Spero di aver pronunciato giusto, non mi veniva il termine. Ad ogni modo, la stanchezza delle notifiche. E, si dice che gli italiani accumulano in media circa 5.400 notizie non aperte, ok? Nell'arco del loro anno, nell'arco, diciamo, dei mesi dove c'è l'attività al telefono, più o meno, questa è una media. E addirittura la generazione Z arriva a 8.200. Dice, ma io non apro notifiche, ma arrivano. E no, basta che ci sia il suono che è arrivata la notifica, basta che si illumini lo schermo che è arrivata la notifica, basta solo che l'occhio caschi sullo schermo per vedere che ci sono notifiche nuove, basta solo quello per distrarre l'attenzione. È incredibile, ma il nostro cervello funziona così. Quindi fate, secondo me, togliete, se frega. Oppure, consiglio mio, o le togliete che non si vedono, oppure vi dedicate, che ne so, un momento alla sera e andate a vedere quelle che sono anche le più importanti. Allora lì sì, le aprite, perché magari possono essere cose di famiglia, cose di lavoro, ma almeno non siete continuamente distratti e stressati, passatemi il termine, durante tutto il giorno con queste notifiche. Piccoli consigli che noi diamo, dopo fate quello che vi pare, ci mancherebbe. Arriva il DJ Snake con Let Me Love You.

0: Creare, sorry, scusa, lo sento. Su Company, ci fermiamo un attimo. Tra pochissimo parleremo di Michael Jordan. Che quando arriva tu lo noti, Michael Jordan. Cioè, è una stazza incredibile. Il nome, insomma, una stella dell'NBA, una leggenda. Arriva in Sardegna, ma prima ancora, più di lui, la vera star, sapete chi è? Il suo aereo. Tra poco parleremo anche dell'aereo di Michael Jordan. Incredibile, incredibile. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ. Sul palcoscenico

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Rosé, Bruno Mars, APT su Company, della serie chi ha tutto, chi poco e chi veramente niente. Michael Jordan, secondo voi dove sta? Sta ovviamente dove ha tutto. Allora, parliamo del suo jet, perché la vera star è il suo jet privato, non è tanto lui. È un, per chi è appassionato, intenditore, è un G650ER personalizzato, valutato attorno ai 70 milioni di dollari. In questo momento è parcheggiato a Olbia, in Sardegna, nell'aviazione privata, chiaramente, dell'aeroporto. Allora, jet privato è riduttivo, perché dentro sembra un hotel 5 stelle. Tu dici, ma vabbè, ma è quello di... Sì, ma anche quello di Cristiano Ronaldo, guarda. No, qua andiamo oltre, qua andiamo oltre. I sedili sono poltrone extra large rivestite in pelle, con un pulsante che si trasformano in lette completamente orizzontali. Cioè, ti immagini? Schiacci il pulsante, tac, una roba del genere. L'illuminazione regolabile con 10 tonalità per simulare tramonto, l'alba, il mezzogiorno, tutto quello che serve. E soprattutto le finestre sono tra le più grandi mai montate su un business jet. Questa è una cosa, perché lui dice così: quando viaggio sembra di essere in un salotto, non in un aereo. Cioè, non c'è l'oblò, sono delle finestrone grandi, capito? La stessa cosa. Poi non è finita, c'è la zona living. C'è la zona living, divani, tavolini e finiture in legno pregiato che ricordano quasi più l'arredamento di uno yacht di lusso che quello di un velivolo. La cucina è completamente attrezzata. Siamo su un jet, e poi vi dico anche le dimensioni. Cucina completamente attrezzata, si possono preparare piatti caldi durante il volo, si servire cene complete, ovviamente non manca il sistema di intrattenimento. Perché vuoi che ti manchi la musica? No! Con connessione satellitare Wi-Fi. Vabbè. Se il viaggio è lungo, puoi anche andare a cambiarti, c'è una cabina armadio all'interno dell'aereo. Capito? Questo velivolo comunque porta 19 persone. Non è che porti tanti, cioè è anche piccolo se tu pensi, 19 persone, vola a 1000 km orari, raggiunge 15.000 metri, capito? Cioè sfiora la stratosfera, per capirci, ed ha un'autonomia di 14.000 km. Ora noi che non abbiamo nulla stiamo attenti a fare 14 km col costo del carburante, lui ne fa 14.000 senza alcuna sosta. È come dire: dall'Italia vado in Giappone o negli Stati Uniti senza mai fermarmi, una cosa di questo genere. Ma è il dettaglio più curioso, sapete qual è? Sapete qual è? Secondo voi? Sì, sta all'esterno dell'aereo, perché la livrea è ispirata alle mitiche Air Jordan, mentre il codice di registrazione è un omaggio alla sua carriera. Secondo voi che numero ha messo? Vogliamo fare sto gioco? È troppo facile. Il numero 23. Ricordiamo che Michael Jordan, stella dell'NBA, leggendaria ovviamente, il Maradona del calcio, cioè perché è il Maradona del basket, ovviamente è diventato famoso grazie al business creato attorno alle sue scarpe. Tra l'altro nate, adesso non mi ricordo bene l'aneddoto, tempo fa ne parlammo, per ora non mi ricordo bene, non voglio dire delle strampalate, nato quasi per caso, quasi per gioco, per fare un'operazione di marketing, è diventato un colosso incredibile. Michael Jordan è così, capito? Ti senti un po' povero adesso, DJM?
1: Anche prima. No.
0: Cioè, siamo a un livello che non ci fa più effetto niente. Mamma mia. Per fortuna che arriva Achille Lauro, la città degli angeli.